musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Mai Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Radio Alta.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta.

La viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La viaggiatrice You.

0: il tepore di un caldo che ti entra dentro,
1: la sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe,
1: la più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue, pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe, rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata
1: in via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22 116, www.facchicamini.it.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta,
8: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
9: Sweet dreams are made of these. Who am I?
10: Alta Play

80. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta, Alta Play.
6: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta. Sono le 7 e 59 minuti. Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday.
0: Suono 90.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
5: Alta
0: Play
5: Yesterday.
0: La musica.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

News si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Radio Alta. Sono le 9. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Anche quest'estate è tutto esaurito in Valle Brembana per la settimana di Ferragosto, sulla scia di un bilancio già ottimo nei mesi scorsi. A spingere il turismo è soprattutto la ricerca del fresco, gettonatissime le oasi d'acqua tra pozze, laghetti e rive del fiume, ma anche le escursioni ad alta quota tra i rifugi. Mete simulate dal gran caldo che fanno registrare il sold out anche nei ristoranti, quasi tutti pronti a rimanere aperti per accogliere i visitatori.
2: La stagione estiva in Valle Brembana sta andando molto bene, gli operatori sono comunque contenti delle prenotazioni e delle presenze sul territorio, ovviamente un aiuto dato dal meteo, quindi dal caldo, quindi le persone cercano refrigerio e cercano la Valle Brembana per le sue caratteristiche, quindi dal trekking sulle orobie, quindi il discorso natura, aria fresca e anche tutte le attività che le proloco, gli uffici turistici, insomma le associazioni che si occupano di turismo propongono sul territorio. Sono molto partecipate dalle famiglie.
1: Se l'Alta Valle conferma i grandi numeri, a fare da traino per Basti, Emilia Valle e soprattutto San Pellegrino, meta preferita dalle famiglie e dai bambini. Tanti gli eventi, soprattutto serali, in programma su tutta la valle per la settimana, che promettono un Ferragosto da tutto esaurito. Un grande afflusso che però porta con sé anche le immancabili code e il traffico intenso lungo le vie principali d'accesso alla valle.
3: Gran caldo equivale anche a siccità perché piove molto poco e allora a causa della siccità si è fermato anche il traghetto leonardesco di Villa d'Adda, cioè quello che collega Villa d'Adda e Imbersago. Stop di 5 giorni a partire da lunedì a causa proprio della diminuzione della portata del fiume, sono stati persi dai 40 ai 50 centimetri. La speranza è che nei prossimi giorni arrivino precipitazioni sufficienti a far risalire il livello e quindi a far ricominciare il servizio, ma le previsioni non pare diano questa prospettiva. Da circa 10 giorni ormai la situazione è diventata particolarmente critica. La portata dell'Adda progressivamente è diminuita, il livello del fiume si è abbassato, secondo le stime appunto di circa 50 centimetri. Il traghetto in questi giorni trasporta tra l'altro anche automobili, che contribuisce così ad alleviare i disagi derivanti dalla chiusura del ponte di Brivio. Funziona anche nei giorni feriali, viene usato in particolare da automobilisti che si muovono per lavoro e così facendo riescono, o meglio riuscivano, ad evitare le code, ma attenzione perché da domani per 5 giorni il servizio è sospeso.
4: È stato inaugurato lo scorso novembre, ma è nell'ultimo mese che il rifugio Mut Denese è entrato in pieno regime. Situato, come dice il nome stesso, a Monte Denese, frazione alta di Alzano Lombardo, l'edificio era in passato scuola elementare e colonia. Ristrutturato una decina di anni fa per diventare ostello, il progetto si arenò. Ora la struttura è rinata con una nuova coprogettazione tra il comune, proprietario dello stabile, e un team di gestori formato dalle cooperative sociali San Martino e Ruà e dalla SD Forcella Mut Denese, con il sostegno di Fondazione Cariplo, BIM e GAL. Il rifugio è luogo di aggregazione per escursionisti e giovani, con iniziative, concerti e momenti conviviali, circa 150 i posti dell'area ristoro tra interno ed esterno, 20 i posti letto nei piani superiori.
5: Da luglio l'idea era quella di aprire al pubblico tutti i sabati e le domeniche in modo libero. Uno che arriva qua trova prima di tutto accoglienza, possibilità di sedersi, fermarsi a pranzo, fermarsi a cena, fare un aperitivo e soprattutto trova persone con cui fare due chiacchiere. Alcune persone che insomma, frequentano la cooperativa qui trovano spazio anche per esprimere le proprie capacità lavorative.
6: Noi più che altro ci occupiamo di questioni di manutenzione e eventi che però vengono svolti più che altro nel campo sportivo da giugno fino a settembre, dove vengono praticamente associati questi avvenimenti per l'estate. Poi finisce qua dove mangiamo qua al rifugio Mudenese.
7: Il comune di fatto mette a disposizione le strutture e poi è seduto a un tavolo con pari dignità con le associazioni che l'hanno preso in gestione.
4: Le iniziative proseguono a partire dall'osservazione astronomica di giovedì 13 agosto con Don Luciano Manenti, cena e aperitivo e poi naso all'insù per cercare le stelle cadenti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
9: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
10: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
11: Indiani d'America, Maya, Scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
10: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
12: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
13: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
12: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
13: A Mapello, in via Bravi 6.
12: www.pasticceriaroncalli.it.
14: La musica grande.
0: Radio Alta, la musica grande.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La musica grande.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun, Food and Shopping Center.
2: Il nostro posto speciale, da Franco Seriate, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriate, in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Tensione sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Intanto la premier Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulla società. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha parlato con l'inviato speciale statunitense per la pace Kushner la scorsa settimana e si è impegnato a dare una possibilità al piano in 15 punti di Trump per Gaza. Lo riporta il sito Axios, citando un funzionario statunitense. In precedenza Netanyahu aveva respinto il piano di Trump per il disarmo di Hamas durante una riunione di gabinetto che si è svolta domenica. Ucraina è salito ad almeno 14 feriti il bilancio della notte di raid russi su Sumy, dove le forze di Mosca hanno sganciato 5 bombe a guida laser. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa nel Tatarstan, lo riportano i media locali. E proprio ieri all'Angelus Papa Leone ha nuovamente chiesto un appello perché le parti in lotta trovino il dialogo e rientrino in una situazione di pace.
4: Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
3: È lutto nel mondo dello sport. È morto a 86 anni Livio Berruti, vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Lo chiamavano l'angelo per come volava in gara. E in effetti, quando vinse in 200 metri nel 1960, colombe in gruppo si alzarono dalla pista a sottolineare il miracolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
5: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Urabica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Urabica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Urabica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
7: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Anche quest'estate è tutto esaurito in Valle Brembana per la settimana di Ferragosto, sulla scia di un bilancio già ottimo nei mesi scorsi. A spingere il turismo è soprattutto la ricerca del fresco, gettonatissime le oasi d'acqua tra pozze, laghetti e rive del fiume, ma anche le escursioni ad alta quota tra i rifugi. Mete simulate dal gran caldo che fanno registrare il sold out anche nei ristoranti, quasi tutti pronti a rimanere aperti per accogliere i visitatori.
2: La stagione estiva in Valle Brembana sta andando molto bene, gli operatori sono comunque contenti delle prenotazioni e delle presenze sul territorio, ovviamente un aiuto dato dal meteo, quindi dal caldo, quindi le persone cercano il refrigerio e cercano la Valle Brembana per le sue caratteristiche, quindi dal trekking sulle orobie, quindi il discorso natura, aria fresca e anche tutte le attività che le proloquo, gli uffici turistici, insomma le associazioni che si occupano di turismo propongono sul territorio. Sono molto partecipate dalle famiglie.
1: Se l'Alta Valle conferma i grandi numeri, a fare da traino per Basti, Emilia Valle e soprattutto San Pellegrino, meta preferita dalle famiglie e dai bambini. Tanti gli eventi, soprattutto serali, in programma su tutta la valle per la settimana, che promettono un Ferragosto da tutto esaurito. Un grande afflusso che però porta con sé anche le immancabili code e il traffico intenso lungo le vie principali d'accesso alla valle.
3: Gran caldo equivale anche a siccità perché piove molto poco e allora a causa della siccità si è fermato anche il traghetto leonardesco di Villa d'Adda, cioè quello che collega Villa d'Adda e Inversago. Stop di 5 giorni a partire da lunedì a causa proprio della diminuzione della portata del fiume, sono stati persi dai 40 ai 50 centimetri. La speranza è che nei prossimi giorni arrivino precipitazioni sufficienti a far risalire il livello e quindi a far ricominciare il servizio, ma le previsioni non pare diano questa prospettiva. Da circa 10 giorni ormai la situazione è diventata particolarmente critica. La portata dell'Adda progressivamente è diminuita, il livello del fiume si è abbassato, secondo le stime appunto di circa 50 centimetri. Il traghetto in questi giorni trasporta tra l'altro anche automobili, che contribuisce così ad alleviare i disagi derivanti dalla chiusura del ponte di Brivio. Funziona anche nei giorni feriali, viene usato in particolare da automobilisti che si muovono per lavoro e così facendo riescono, o meglio riuscivano, ad evitare le code, ma attenzione perché da domani per 5 giorni il servizio è sospeso.
4: Proseguono a Osio Sopra i lavori di riqualificazione della mensa dell'Istituto Comprensivo, un intervento che punta a rinnovare gli spazi destinati agli studenti e che dovrà essere completato entro la fine di agosto, così da rendere la struttura pienamente operativa per l'inizio del nuovo anno scolastico. L'opera è resa possibile grazie a un finanziamento a fondo perduto di 130.000 euro ottenuto dal Comune attraverso il bando Futura, dedicato al miglioramento degli ambienti scolastici e dei servizi per l'istruzione.
5: Questo intervento, come dicevo, di 130.000 euro ha visto poi una successiva compartecipazione da parte del nostro comune per ulteriori 80.000 euro che ci hanno consentito di andare a intervenire anche sull'isolamento della pavimentazione, quindi un intervento che ci consente di andare a risolvere il problema di risalita dell'umidità, che era un problema insomma che toccava la nostra mensa da un po' di tempo. Abbiamo scelto contestualmente di intervenire anche su questa parte, quindi complessivamente si tratta di un intervento di oltre 210.000 euro.
4: L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione di parte dei serramenti, la riqualificazione dei servizi igienici accessibili alle persone con disabilità, il rinnovo dei rivestimenti della cucina, la tinteggiatura dei locali e l'insonorizzazione della mensa per garantire ambienti più moderni, funzionali e confortevoli. L'obiettivo è consegnare alla scuola una mensa completamente rinnovata già dal prossimo settembre, offrendo agli studenti uno spazio più sicuro, accessibile e adeguato alle esigenze della comunità scolastica.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Lo spirito del pianeta, Festival dei Popoli Indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
7: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
6: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
8: Radio Alta. La musica grande.
0: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of

0: grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FCS impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
4: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Tensione sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Intanto la premier Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulla società. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha parlato con l'inviato speciale statunitense per la pace Kushner la scorsa settimana e si è impegnato a dare una possibilità al piano in 15 punti di Trump per Gaza, lo riporta il sito Axios citando un funzionario statunitense. In precedenza Netanyahu aveva respinto il piano di Trump per il disarmo di Hamas durante una riunione di gabinetto che si è svolta domenica. Ucraina è salito ad almeno 14 feriti il bilancio della notte di raid russi su Sumy, dove le forze di Mosca hanno sganciato 5 bombe a guida laser. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa nel Tatarstan, lo riportano i media locali. E proprio ieri all'Angelus Papa Leone ha nuovamente chiesto un appello perché le parti in lotta trovino il dialogo e rientrino in una situazione di pace.
6: Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
5: È lutto nel mondo dello sport, è morto a 86 anni Livio Berruti, vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960, lo chiamavano l'angelo per come volava in gara. E in effetti quando vinse in 200 metri nel 1960 colombe in gruppo si alzarono dalla pista a sottolineare il miracolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta. La musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Sub accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti. Al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Sub accumulatori. A Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it. 035 25 24 73.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory Lane.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 11. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Anche quest'estate è tutto esaurito in Valle Brembana per la settimana di Ferragosto, sulla scia di un bilancio già ottimo nei mesi scorsi. A spingere il turismo e soprattutto la ricerca del fresco, gettonatissime le oasi d'acqua tra pozze, laghetti e rive del fiume, ma anche le escursioni ad alta quota tra i rifugi. Mete simulate dal gran caldo che fanno registrare il sold out anche nei ristoranti, quasi tutti pronti a rimanere aperti per accogliere i visitatori.
2: La stagione estiva in Valle Brembana sta andando molto bene, gli operatori sono comunque contenti delle prenotazioni e delle presenze sul territorio, ovviamente un aiuto dato dal meteo, quindi dal caldo, quindi le persone cercano il refrigerio e cercano la Valle Brembana per le sue caratteristiche, quindi dal trekking sulle robe, quindi il discorso natura, aria fresca e anche tutte le attività che le proloquo, gli uffici turistici, insomma le associazioni che si occupano di turismo propongono sul territorio. Sono molto partecipate dalle famiglie.
1: Se l'Alta Valle conferma i grandi numeri, a fare da traino per Basta, Emilia Valle e soprattutto San Pellegrino, meta preferita dalle famiglie e dai bambini. Tanti gli eventi, soprattutto serali, in programma su tutta la valle per la settimana, che promettono un Ferragosto da tutto esaurito. Un grande afflusso che però porta con sé anche le immancabili code e il traffico intenso lungo le vie principali d'accesso alla valle.
3: È stato inaugurato lo scorso novembre, ma è nell'ultimo mese che il rifugio Muta Denese è entrato in pieno regime. Situato, come dice il nome stesso, a Monte Dinese, frazione alta di Alzano Lombardo, l'edificio era in passato scuola elementare e colonia. Ristrutturato una decina di anni fa per diventare ostello, il progetto si arenò. Ora la struttura è rinata con una nuova coprogettazione tra il comune, proprietario dello stabile, e un team di gestori formato dalle cooperative sociali San Martino e Ruà e dalla SD Forcella Mut Denese, con il sostegno di Fondazione Cariplo, BIM e GAL. Il rifugio è luogo di aggregazione per escursionisti e giovani, con iniziative, concerti e momenti conviviali, circa 150 i posti dell'area ristoro tra interno ed esterno, 20 i posti letto nei piani superiori.
4: Da luglio l'idea era quella di aprire al pubblico tutti i sabati e le domeniche in modo libero. Uno che arriva qua trova prima di tutto accoglienza, possibilità di sedersi, fermarsi a pranzo, fermarsi a cena, fare un aperitivo e soprattutto trova persone con cui fare due chiacchiere, alcune persone che insomma, frequentano la cooperativa qui trovano spazio anche per esprimere le proprie capacità lavorative.
5: Noi più che altro ci occupiamo di questioni di manutenzione e eventi che però vengono svolti più che altro nel campo sportivo da giugno fino a settembre, dove vengono praticamente associati questi avvenimenti per l'estate. Poi finisce qua, dove mangiamo qua al rifugio Mudenese.
6: Il comune di fatto mette a disposizione le strutture e poi è seduto a un tavolo con pari dignità con le associazioni che l'hanno preso in gestione.
3: Le iniziative proseguono, a partire dall'osservazione astronomica di giovedì 13 agosto con Don Luciano Manenti, cena e aperitivo e poi naso all'insù per cercare le stelle cadenti.
7: Proseguono a Osio Sopra i lavori di riqualificazione della mensa dell'Istituto Comprensivo, un intervento che punta a rinnovare gli spazi destinati agli studenti e che dovrà essere completato entro la fine di agosto, così da rendere la struttura pienamente operativa per l'inizio del nuovo anno scolastico. L'opera è resa possibile grazie a un finanziamento a fondo perduto di 130.000 euro ottenuto dal Comune attraverso il bando Futura, dedicato al miglioramento degli ambienti scolastici e dei servizi per l'istruzione.
8: Questo intervento, come dicevo, di 130.000 euro ha visto poi una successiva compartecipazione da parte del nostro comune per ulteriori 80.000 euro che ci hanno consentito di andare a intervenire anche sull'isolamento della pavimentazione, quindi un intervento che ci consente di andare a risolvere il problema di risalita dell'umidità, che era un problema insomma che toccava la nostra mensa da un po' di tempo. Abbiamo scelto contestualmente di intervenire anche su questa parte, quindi complessivamente si tratta di un intervento di oltre 210.000 euro.
7: L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione di parte dei serramenti, la riqualificazione dei servizi igienici accessibili alle persone con disabilità, il rinnovo dei rivestimenti della cucina, la tinteggiatura dei locali e l'insonorizzazione della mensa per garantire ambienti più moderni, funzionali e confortevoli. L'obiettivo è consegnare alla scuola una mensa completamente rinnovata già dal prossimo settembre, offrendo agli studenti uno spazio più sicuro, accessibile e adeguato alle esigenze della comunità scolastica.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
9: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
10: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
11: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
12: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
13: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
14: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: La musica grande. Alta Play.
1: Bonjour, pardon.
2: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
3: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Spot Spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Franco Russi al microfono, buongiorno. La Premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Medio Oriente, Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, lo ha annunciato Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto dal presidente Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcun stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, ha avvertito il premier. Intanto l'esercito yemenita ha riferito che 7 persone, tra cui 4 soldati e 3 civili, sono rimasti uccisi, altre 30 ferite, in un attacco dei ribelli Houthi contro la città portuale di Al-Moka sul Mar Rosso. Ed ora la guerra in Ucraina, 12 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni lanciato dall'Ucraina contro la città di Nizhnikamsk nella Russia occidentale, 39 i feriti. Nel frattempo le autorità ucraine annunciano la morte di 5 persone in un raid aereo russo nella regione di Kharkiv. La cronaca, i carabinieri del NAS a Modica in provincia di Ragusa e a Catania hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone. 2 destinatari della misura cautelare sono sottoposti ad arresti domiciliari, 5 alla misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività lavorative. Sono accusati di aver concorso nei reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale, lo riferisce Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea.
0: Spot Spot.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
4: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
4: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta. Alta Play Today. Massima rotazione.
6: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

Folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

0: turismo dalla montagna al lago, un Ferragosto da tutto esaurito. Dati molto incoraggianti per quanto riguarda l'economia turistica della nostra provincia. Dalle località di montagna a quelle sulle rive del lago d'Iseo sono affollate di vacanzieri. Sul Sevino molto alta la percentuale di stranieri. La prossima sarà una settimana all'insegna del pienone. Treviglio, centro raccolta rifiuti. I lavori sono stati completati, un intervento del valore di 2 milioni di euro è stato finanziato per metà con fondi del PNRR e va a incrementare la superficie della piattaforma ecologica a quasi 4.000 metri quadrati con accessi semplificati. Il cantiere, aperto nell'ottobre del 2025, è addirittura di arrivo. Cani da pastore in gara all'Avaro, spettacolo nella natura in quota. 25esima edizione del campionato riservato ai cani da pastore, fedeli e insostituibili collaboratori a cui è affidato il compito di proteggere e raggruppare le mandrie di bovini al pascolo. Tantissimo pubblico ad applaudire le prove di abilità in Alta Valle Brembana. Il bilancio dopo due amichevoli, se ne parla a tutto Atalanta. Dopo il Feyenoord e lo Schalke 04 per l'Atalanta, la squadra di Maurizio Sarri, è tempo delle prime valutazioni in vista degli impegni ufficiali in Conference League e in campionato. Nell'attesa il trofeo Bortolotti. Se ne parla alle 21 in diretta a tutto Atalanta. Buongiorno a tutti e bentrovati a una nuova edizione di Bergamo TG. In apertura ci occupiamo di turismo perché sul lago d'Iseo sarà un periodo di Ferragosto ad alta affluenza. Moltissimi i visitatori stranieri.
1: Questa estate è infinita, si va verso il boom per Ferragosto sul lago.
2: È conto alla rovescia sul lago d'Iseo verso il fine settimana di Ferragosto. Si va verso il pienone nelle realtà ricettive e nei ristoranti.
3: Si va verso un Ferragosto da tutto esaurito, 50% di persone straniere e il 50% di italiani.
4: Si va verso tutto esaurito nelle 66 camere per Ferragosto, 70% stranieri, 30% italiani.
2: A dominare le spiagge lungo la litoranea, seppur con il lago basso, ma anche le camminate sulle colline vista lago.
5: Siamo pronti per affrontare la lunga settimana di Ferragosto col pienone, sia nelle mobile home che nella zona camper vista lago.
2: Pollice alto su Navigazione Lago d'Iseo, che offre un carnet di opportunità per conoscere e vivere il Sevino da tutti i porti di attracco bergamaschi, con Montiso la meta principale. Per vivere il Ferragosto e calamitare presenze, non mancano gli appuntamenti di intrattenimento. A Sarnico, venerdì 14 agosto, piazza 20 settembre ospiterà gli ambulanti di Forte dei Marmi. A Iseo, luci e colori domineranno sul lago con lo spettacolo pirotecnico serale del 15 agosto. Fra sagre e musica c'è attesa Riva di Solto per le serate di domenica 16 e lunedì 17 agosto con il fascinoso spettacolo dei Lumini sul Sebino, mentre a Lovere da non perdere il Borgo della Luce tutte le sere dal tramonto in poi.
0: Ed è tutto esaurito anche in Valle Brembana per la settimana di Ferragosto, sulla scia di un bilancio già ottimo per quanto riguarda i mesi scorsi.
6: Anche quest'estate è tutto esaurito in Valle Brembana per la settimana di Ferragosto, sulla scia di un bilancio già ottimo nei mesi scorsi. A spingere il turismo è soprattutto la ricerca del fresco, gettonatissime le oasi d'acqua tra pozze, laghetti e rive del fiume, ma anche le escursioni ad alta quota tra i rifugi. Mete simulate dal gran caldo che fanno registrare il sold out anche nei ristoranti, quasi tutti pronti a rimanere aperti per accogliere i visitatori.
7: Stagione estiva in Valle Brembana sta andando molto bene, gli operatori sono comunque contenti delle prenotazioni e delle presenze sul territorio, ovviamente un aiuto dato dal meteo, quindi dal caldo, quindi le persone cercano il refrigerio e cercano la Valle Brembana per le sue caratteristiche, quindi dal trekking sulle orobie, quindi il discorso natura, aria fresca e anche tutte le attività che le proloquo, gli uffici turistici, insomma le associazioni che si occupano di turismo propongono sul territorio. Sono molto partecipate dalle famiglie.
6: Se l'Alta Valle conferma i grandi numeri, a fare da traino per Basta, Emilia Valle e soprattutto San Pellegrino, meta preferita dalle famiglie e dai bambini. Tanti gli eventi, soprattutto serali, in programma su tutta la valle per la settimana, che promettono un Ferragosto da tutto esaurito. Un grande afflusso che però porta con sé anche le immancabili code e il traffico intenso lungo le vie principali d'accesso alla valle.
8: La cronaca, ora un turista sessantenne, Alessandro Besana, residente nel quartiere di San Tommaso de Calvi a Bergamo, è morto a causa di un malore ieri pomeriggio dopo essersi tuffato da un'imbarcazione in mare al largo del borgo di Manarola, una frazione del comune di Rio Maggiore alle Cinque Terre in provincia di La Spezia. L'allarme è stato lanciato dalla coppia di amici che erano con lui e la moglie. Immediati soccorsi. Il primo a intervenire è stato un altro bagnante che si trovava in zona, un medico. Il personale sanitario è giunto con un'ambulanza, un'automedica e con l'elicottero decollato da Genova. Sul posto anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale e gli uomini della capitaneria di porto. Purtroppo per il sessantenne bergamasco, dirigente amministrativo, conosciuto anche per essere molto attivo in parrocchia, non c'è stato nulla da fare. Vi raccontiamo ora del recupero del rifugio Mut Denes a Montedinese di Alzano Lombardo.
9: È stato inaugurato lo scorso novembre, ma è nell'ultimo mese che il rifugio Mut Denes è entrato in pieno regime. Situato, come dice il nome stesso, a Montedinese, frazione alta di Alzano Lombardo, l'edificio era in passato scuola elementare e colonia. Ristrutturato una decina di anni fa per diventare ostello, il progetto si arenò. Ora la struttura è rinata con una nuova coprogettazione tra il comune, proprietario dello stabile, e un team di gestori formato dalle cooperative sociali San Martino e Ruà e dalla SD Forcella Mut Denes, con il sostegno di Fondazione Cariplo, BIM e GAL. Il rifugio è luogo di aggregazione per escursionisti e giovani, con iniziative, concerti e momenti conviviali, circa 150 i posti dell'area ristoro tra interno ed esterno, 20 i posti letto nei piani superiori.
10: Da luglio l'idea era quella di aprire al pubblico tutti i sabati e le domeniche in modo libero. Uno che arriva qua trova prima di tutto accoglienza, possibilità di sedersi, fermarsi a pranzo, fermarsi a cena, fare un aperitivo e soprattutto trova persone con cui fare due chiacchiere, alcune persone che diciamo, frequentano la cooperativa qui trovano spazio anche per esprimere le proprie capacità lavorative.
11: Noi più che altro ci occupiamo di questioni di manutenzione e eventi che però vengono svolti più che altro nel campo sportivo da giugno fino a settembre, dove vengono praticamente associati questi avvenimenti per l'estate. Poi finisce qua dove mangiamo qua al rifugio Mut Denes.
12: Il comune di fatto mette a disposizione le strutture e poi è seduto a un tavolo con pari dignità con le associazioni che l'hanno preso in gestione.
9: Le iniziative proseguono a partire dall'osservazione astronomica di giovedì 13 agosto con Don Luciano Manenti, cena e aperitivo e poi naso all'insù per cercare le stelle cadenti.
8: Ad Albano Sant'Alessandro al via i lavori per i nuovi ambulatori medici e il nuovo centro prelievi, un intervento molto atteso.
13: Ad Albano sono pronti a partire i lavori per i nuovi ambulatori medici, un investimento da 275.000 euro con cui l'amministrazione comunale punta a rafforzare la sanità di prossimità, offrendo alla cittadinanza servizi più accessibili e funzionali. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi destinati ai medici di medicina generale e a un centro prelievi, ampliando così l'offerta sanitaria sul territorio. L'intervento rappresenta il primo tassello di un programma di riqualificazione del centro. Al termine dei lavori degli ambulatori prenderà il via anche il restyling della vicina Piazza dei Caduti.
14: Una spesa molto importante, ma secondo noi avrà il suo tornaconto, anche perché non sarà uno spazio solo per i prelievi, ma ci saranno degli ambulatori dove noi speriamo possano arrivare anche medici di base che si occupano dei mutuati di Albano, che magari oggi devono andare fuori paese.
15: Abbiamo una carenza di presenza di medici di base sul paese ed è questo che ci ha spinto a mettere in progetto l'acquisto di un ex negozio non utilizzato e il progetto poi per ristrutturarlo, per creare tre ambulatori.
13: L'obiettivo è duplice: da un lato migliorare l'offerta sanitaria sul territorio, dall'altro restituire nuova vitalità a una delle aree più rappresentative del centro del paese.
8: Parliamo adesso di sport, parliamo di Atalanta, lo facciamo in compagnia del nostro Matteo De Sanctis che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno Matteo. Non lo sento, dovremmo avere Matteo. No, saltato, andiamo avanti, riprenderemo con Matteo De Sanctis tra poco, allora andiamo avanti con il nostro telegiornale. Terminati i lavori per il centro raccolta dei rifiuti a Treviglio.
16: A Treviglio, taglio del nastro previsto per settembre per il rinnovato centro di raccolta di via Sant'Eutropio. Il cantiere, avviato nell'ottobre 2025, è addirittura d'arrivo. I lavori strutturali sono ultimati e nelle prossime settimane sarà installata la cartellonistica definitiva. A novembre è invece prevista la sistemazione del verde, con la messa a dimora di nuove specie arboree ad integrazione di quelle già presenti. Il progetto, dal valore complessivo di 2 milioni di euro, è finanziato per metà con i fondi del PNRR e ha permesso l'ampliamento della piattaforma, che passa dai precedenti 2.862 metri quadri agli attuali 3.721. Il nuovo assetto punta a una migliore gestione dei flussi di conferimento e a un'ottimizzazione degli spazi per semplificare l'accesso ai cittadini. La struttura si sviluppa attorno a un'isola centrale, raggiungibile tramite una rampa di salita e una di discesa, coperta da una tettoia con impianto fotovoltaico. Attorno all'isola i cassoni sono disposti a spina di pesce per agevolare sia il conferimento da parte degli utenti sia lo svuotamento da parte degli operatori. Al perimetro nord trovano spazio rifiuti speciali, RAE e altre frazioni differenziate. Previsti anche sistemi multimediali, nuovi dispositivi di ingresso e di identificazione, sistemi di pesatura e videosorveglianza. Parallelamente è in fase di ultimazione il progetto per un nuovo edificio su due piani che sorgerà nella parte antistante all'area. Per due terzi ospiterà un centro di riutilizzo dove i cittadini potranno depositare oggetti ancora in buono stato prelevabili da altri. La restante porzione conterà un'area per il ritiro dei bidoncini della raccolta puntuale, un magazzino, uffici e spogliatoi. Il centro di riutilizzo, finanziato con un bando regionale, sarà realizzato in un secondo momento rispetto alla nuova struttura.
8: Accusio ai piani dell'Avaro in Alta Valle Brembana, ieri è andata in scena la sfida tra cani pastore a cui è affidato il compito di proteggere e raggruppare i bovini al pascolo. Il campionato, giunto alla 25esima edizione, è diventato nel tempo il trofeo più importante per quanto riguarda gare di questo tipo. 85 gli animali in gara, portati da tutto il nord Italia, ma pure da Roma. Il campionato, organizzato dall'associazione Vivi la Montagna, si è disputato alla memoria di Gian Renato Bianchi, alpeggiatore di Piazza Torre. L'obiettivo è quello di valorizzare il lavoro degli alpeggiatori e in particolare lo straordinario rapporto che si instaura tra il pastore e il suo cane. Come nel 2024 e nel 2025 lo scettro è andato a Sondrio, a una cagnolina di 7 anni, Mosca, di Michele Dedei di Teglio in Valtellina. Secondo posto per Stella, di nemmeno un anno, di Carlo Beri di Valtorta. Terzo posto per il cane Ringo, di 8 anni, guidato da Jason Canali, di Cazzano Sant'Andrea. Per quanto riguarda il Comune del Giorno, protagonista oggi è Brembate e noi ci colleghiamo subito con il suo sindaco Luca Rosa. Buongiorno sindaco.
17: Buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti gli telespettatori.
8: Allora, innanzitutto grazie per essere con noi, ma prima di entrare nei dettagli per quanto riguarda la vita amministrativa di Brembate le chiedo: quanto è difficile e quanto è facile oggi fare un sindaco?
17: Allora, per certi versi è abbastanza difficile, perché la complessità della burocrazia, di quello che è proprio un po' il modo di vivere nostro, complica anche alcune cose semplici. È facile nel momento in cui hai un gruppo di ragazzi giovani vicino, hai delle persone che anche mentre giri per il paese, diciamo, danno un riscontro positivo a quello che stai facendo, quindi un po' di energia la trovi da una parte, un pochino la spendi dall'altra, ma le cose, diciamo, che se hai un po' di voglia di fare, qualcuno che ti aiuta, scompensano.
8: Bene, allora addentriamoci in quella che è la vita amministrativa del paese che lei guida e dell'amministrazione che lei guida. Allora, tanti lavori collaudati o che si stanno collaudando del PNRR, e terminerà a breve anche un bando vinto per quanto riguarda l'asilo nido comunale. Giusto?
17: Esatto, sì. Finalmente sappiamo che i lavori PNRR sono sempre, diciamo, una grande opportunità, ma nascondono anche grandi insidie. Siamo contenti di aver

0: asfaltature, un investimento importante e sui lavori per quanto riguarda appunto questi interventi pubblici di sistemazioni di marciapiedi, strade, parcheggi, farete anche un'assemblea.
1: Esatto, sì. Allora, gli anni scorsi, come appunto abbiamo capito un po' dalle cifre, tanti sforzi sono dovuti andare a diciamo integrare i fondi arrivati dal PNRR. Quest'anno riusciamo a impegnare circa 450.000 euro del nostro bilancio invece per andare a fare quelle che sono le manutenzioni ormai diventate urgenti in tanti punti del paese, quindi tante vie che verranno asfaltate. È un grosso intervento che è atteso da davvero tantissimi anni, la riqualificazione di Via Nullo. Essendo un intervento corposo, come è nostra abitudine, il nostro stile, presenteremo ai cittadini che li abitano il progetto preliminare in modo da condividerlo e assumere, diciamo, rilevare eventuali osservazioni e note per poi arrivare col progetto definitivo e dentro la fine dell'anno varare un lavoro che sia utile a chi ci lavora, a chi ci abita e a chi ci lavora, ma che sia poi anche condiviso e abbia una certa qualità.
0: Un progetto a cui tenete molto è quello del Parco Giovani, che è frutto anche di un confronto importante all'interno della comunità. È vero?
1: Sì, abbiamo voluto, diciamo, prendere questa idea amministrativa che è nel nostro programma, ma renderla una progettazione partecipata. Quindi siamo partiti dalle esigenze dei ragazzi, grazie all'Educativa di Strada, che è un altro progetto naturalmente parallelo che corre sul territorio. Abbiamo raccolto quelle che sono le indicazioni dei ragazzi più giovani per avere idea di cosa vorrebbero in un parco pubblico. L'idea di ampliare il parco La Marmora, che è già un parco abbastanza ampio, ma di praticamente raddoppiarlo, e quello che verrà inserito nasce dalla progettazione dei ragazzi di un altro gruppo giovani, l'Officina Giovani, che è un altro elemento, diciamo, che è attivo sul territorio e che prende la fascia invece dei giovani adulti, e dei progettisti professionisti incaricati di recepire queste informazioni e poi renderle un progetto, diciamo, partecipato. Quindi a breve dovremo avere la versione definitiva del progetto per poi, si spera, l'anno prossimo realizzarlo. Anche qui naturalmente sentiremo poi chi ci abita, perché non vogliamo creare una cattedrale in una zona che poi, certo, va a diventare un problema per chi ci abita. Quindi molto partecipata questa progettazione per avere tutti contenti e tutti, diciamo, proprio coinvolti in questo progetto.
0: Certo, l'estate è anche l'occasione per sistemare le strutture sportive in vista della stagione che comincerà.
1: Esatto, altri lavori appena iniziati, che sono stati, devo dire, abbastanza costosi ma necessari, sono stati quelli della riqualificazione del campo sintetico del centro sportivo di Brembate, che ormai era arrivato a fine vita e aveva necessità appunto di essere rifatto. Quindi sono in corso proprio in questi giorni i lavori di rifacimento del manto erboso, e che ci permetteranno naturalmente di continuare la collaborazione con Atalanta, possiamo dirlo, perché è ufficiale, che è un orgoglio per il nostro centro sportivo, ma che comunque permettono anche a tutte le altre società del territorio di potersi allenare e giocare su un terreno che sia davvero di qualità.
0: Per quanto riguarda Brembate, incuriosisce chi non conosce Brembate, un'importante attività archeologica.
1: Sì, è stata una sorpresa anche per noi qualche anno fa, quando, diciamo, per le indagini preliminari sul casello di Pedemontana, che doveva nascere sul territorio di Grignano, appunto sono stati scoperti reperti che corrono quasi fino a più di 2000 anni fa, perché si parte dall'età del bronzo per arrivare alla cultura golasecchiana e per poi arrivare alla romanizzazione, quindi dal XV secolo fino ad arrivare quasi al XV secolo avanti Cristo e fino al più o meno al IV-V secolo dopo Cristo ci sono reperti diversi che oggi sono in parte al Museo Civico Archeologico di Bergamo, ma che diventeranno poi una mostra a Brembate e a Grignano, perché grazie alla collaborazione tra l'assessorato alla cultura del nostro comune e il comitato Grignano Vive, che è sempre stato promotore appunto della promozione di questi reperti trovati importantissimi sul nostro territorio, riusciremo a trasformarli in una mostra fisica che sarà proprio ospitata sul territorio in cui sono stati scoperti, quindi è un orgoglio per noi.
0: Sindaco, chiudiamo prima di salutarci. Lavorate tanto, tanti progetti, tante cose in cantiere, ma si festeggia anche, ci sono dei momenti di festa a Brembate tra fine agosto e settembre, insomma ci sono appuntamenti a cui tenete.
1: Diciamo che il nostro stile è anche abbastanza festaiolo, quindi cerchiamo di consolarci per il duro lavoro con delle belle iniziative, in particolare queste sono due, verrebbero dette notti bianche, in realtà la chiamiamo serata magica, saranno due appuntamenti in piazza con il coinvolgimento delle attività commerciali.

0: delle associazioni per dare un po' di festa il 29 agosto a Grignano e il 5 settembre a Brembate. Due belle serate di festa a cui naturalmente invito tutti a partecipare.
1: Bene, grazie Sindaco e buona continuazione.
0: Grazie, grazie a voi, a tutti quanti, buona estate.
1: Grazie al Sindaco di Brembate. Da un collegamento all'altro, vi avevamo annunciato prima il collegamento con il nostro Matteo De Sanctis per quanto riguarda lo sport, l'Atalanta in particolare. Allora torniamo a salutare Matteo De Sanctis. Buongiorno Matteo, ci sei?
2: Ciao a tutti, bentrovati.
1: Bene, grazie Matteo. Allora, questa sera nuovo appuntamento con Tutto Atalanta, ma prima di parlare di Tutto Atalanta parliamo dell'Atalanta di Sarri. Dopo queste due amichevoli, che impressione ti sei... insomma, dopo queste due partite con Feyenoord e Schalke 04?
2: È un'Atalanta che sta sicuramente cominciando a ingranare in vista dell'inizio della stagione, perché siamo a 10 giorni esatti dalla prima partita ufficiale dell'anno, che sarà l'andata nel preliminare di Conference League, che si giocherà il 20 di agosto contro la vincente della sfida tra gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv e i polacchi del Katowice, con la gara d'andata che è stata vinta per 2-0 dagli israeliani, e potrebbero essere loro l'avversario che affronterà l'Atalanta il 20 e 27 di agosto. È un'Atalanta che sta affrontando questa preparazione pre-campionato sicuramente facendo registrare i passi avanti già dalla partita contro il Feyenoord, da quella con lo Schalke 04. Soprattutto nel primo tempo si è vista un'Atalanta più pimpante. È vero che il risultato non conta, ma una vittoria per 3-0 in trasferta contro una squadra neopromossa in Bundesliga comunque lascia intendere e dà sicuramente un po' di fiducia e di autostima a questa Atalanta, ma anche all'ambiente che la circonda attorno. I gol nel primo tempo di Scamacca, di Samardzic, nella ripresa di Krstovic, con un secondo tempo con un'Atalanta un po' più in difficoltà rispetto al primo, ma conta fare non mettere 90 minuti nelle gambe, non avere infortuni. Così è stato. In questo momento l'unico giocatore box è Ian, e rientrerà a ottobre, ma questo già lo si sapeva per l'infortunio e la successiva operazione dopo quello che gli è capitato al mondiale. Un Atalanta che ha ritrovato anche Charles de Ketelaere, che era l'ultimo che mancava dei reduci, e nel frattempo sta pensando soprattutto a sfoltire l'organico, e nel giro di pochi giorni è arrivata l'ufficialità delle cessioni in prestito del Bilal Touré al Parma. Un'Atalanta che pensa a sfoltire sicuramente cosa arriverà, ma come sempre accade il mercato che si movimenta nelle ultime due settimane, quindi indicativamente tra il 15 e il 30 di agosto sicuramente qualcosa arriverà in entrata. Nel frattempo però ovviamente l'Atalanta deve pensare a iniziare bene la stagione con i giocatori che ha a disposizione. L'unico nuovo acquisto fino adesso, quello di Gaetano, sicuramente ha fatto vedere qualcosa in più già nella partita di Gelsenkirchen contro lo Schalke 04. Ne parliamo poi stasera con Tutto Atalanta, perché lunedì e come ogni lunedì siamo in diretta con i colori nero-azzurri per quella che riguarda la trasmissione. Saremo in onda dalle 21 alle 22.30 in diretta. Insieme a me in studio ci saranno gli ex atalantini Elio Bustinetti e Oscar Magoni, attuale direttore sportivo del Renate, ma anche i giornalisti Piero Vailati, che era l'inviato dell'Eco di Bergamo per queste trasferte, per queste amichevoli internazionali, e con Cesare Malnati. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335-699-423 oppure via mail a tuttoatalanta@bergamotv.it. Il prossimo appuntamento vedrà di nuovo l'Atalanta abbracciato dal suo pubblico, perché venerdì sera 14 di agosto alle 20.45 allo stadio di Bergamo c'è il trofeo Achille Cesare Bortolotti, con l'Atalanta che affronterà i baschi dell'Athletic Bilbao in questa sfida, anche questa internazionale, che ci proietterà, certo, verso la prima di Conference League, che è già molto attesa.
1: Senti Matteo, sai che io non ti lascio mai andare, non ti saluto mai senza farti almeno una domanda per soddisfare anche le mie curiosità e quelle di tanti altri sportivi e appassionati di Atalanta e di calcio. Hai visto qualcuno più in forma di altri in queste due amichevoli?
2: Diciamo che ci sono esperimenti in corso, e l'esperimento che in questo momento mi colpisce di più sono due. Il primo è quello relativo alla posizione di Samardzic, che quest'anno gioca nel centrocampo a tre di Sarri, che ha trasformato l'Atalanta dal 3-4-2-1 a una difesa a 4, con un'inedita coppia centrale composta da Scalvini e Cossonou, che sicuramente è uno degli esperimenti di questa stagione, visto che Gincity ha predicato di andare in Arabia Saudita. E in mezzo al campo, come ti dicevo, dicevo, nei tre di centrocampo c'è Samardžić, che ha fatto gol, ma non soltanto quello, mi sembra il più convincente in questo nuovo centrocampo a tre nella posizione, e devo dire che è un Atalanta che gioca con Samardžić a centrocampo, un Tridente con Raspadori, De Ketelaere e Scamacca. Se tutto gira come deve, potrebbe essere un Atalanta competitiva.
1: Bene, allora speriamo davvero tutti che sia così. Grazie Matteo, allora appuntamento questa sera alle 21 con tutto Atalanta, come sempre una puntata da non perdere anche nel corso dell'estate. Invece noi ora guardiamo le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni.
3: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì. Sarà ancora molto caldo in Lombardia, con temperature massime oltre i 35 gradi in pianura e giornata in prevalenza soleggiata. Un po' di instabilità però potrà interessare i settori montuosi dal pomeriggio, con qualche temporale che verso sera potrà localmente estendersi anche le zone prealpine e pedemontane. Dunque anche sulla provincia di Bergamo la giornata inizierà soleggiata, con temperature che nuovamente supereranno i 35 gradi in pianura, però poi nel pomeriggio qualche temporale sulla Robbia e verso sera non escluso anche sulle aree prealpine e pedemontane. Nella giornata di mercoledì situazione simile, ancora gran caldo su tutta la provincia con queste temperature che si mantengono oltre i 34-35 gradi e dei temporali limitati questa volta essenzialmente ai settori orobici più elevati. E la settimana proseguirà ancora con il clima caldo, almeno fino a Ferragosto non ci sono grandi variazioni, avremo giornate sempre ben soleggiate con temperature massime oltre i 34-35 gradi un po' tutti i giorni, vedete, ci sarà da sudare dunque almeno fino a Ferragosto, per un calo delle temperature dovremo attendere la prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale. A tutti voi grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.
4: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
8: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
9: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta.

L'atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Radio Alta. Sono le 13:01. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati a una nuova edizione di Bergamo TG. In apertura ci occupiamo di turismo perché sul lago d'Iseo sarà un periodo di Ferragosto ad alta affluenza. Moltissimi i visitatori stranieri.
2: Questa estate infinita si va verso il boom per Ferragosto sul lago.
3: È conto alla rovescia sul lago d'Iseo verso il fine settimana di Ferragosto. Si va verso il pienone nelle realtà ricettive e nei ristoranti.
4: Si va verso un Ferragosto da tutto esaurito, 50% di persone straniere e 50% di italiani.
5: Si va verso tutto esaurito nelle 66 camere per Ferragosto, 70% stranieri, 30% italiani.
3: A dominare le spiagge lungo la litoranea, seppur con il lago basso, ma anche le camminate sulle colline vista lago.
6: Siamo pronti per affrontare la lunga settimana di Ferragosto col pienone, sia nelle mobile home che nella zona camper vista lago.
3: Pollice alto su navigazione al lago d'Iseo, che offre un carnet di opportunità per conoscere e vivere il Sevino da tutti i porti di attracco bergamaschi, con Montiso la meta principale. Per vivere il Ferragosto e calamitare presenze, non mancano gli appuntamenti di intrattenimento. A Sarnico, venerdì 14 agosto, piazza 20 settembre ospiterà gli ambulanti di Forte dei Marmi. A Iseo, luci e colori domineranno sul lago con lo spettacolo pirotecnico serale del 15 agosto. Fra sagre e musica c'è attesa Riva di Solto per le serate di domenica 16 e lunedì 17 agosto con il fascinoso spettacolo dei lumini sul Sebino, mentre a Lovere da non perdere il Borgo della Luce tutte le sere dal tramonto in poi.
1: Ed è tutto esaurito anche in Valle Brembana per la settimana di Ferragosto, sulla scia di un bilancio già ottimo per quanto riguarda i mesi scorsi.
7: Anche quest'estate è tutto esaurito in Valle Brembana per la settimana di Ferragosto, sulla scia di un bilancio già ottimo nei mesi scorsi. A spingere il turismo e soprattutto la ricerca del fresco, gettonatissime le oasi d'acqua tra pozze, laghetti e rive del fiume, ma anche le escursioni ad alta quota tra i rifugi. Mete simulate dal gran caldo che fanno registrare il sold out anche nei ristoranti, quasi tutti pronti a rimanere aperti per accogliere i visitatori.
8: La stagione estiva in Valle Brembana sta andando molto bene, gli operatori sono comunque contenti delle prenotazioni e delle presenze sul territorio, ovviamente un aiuto dato dal meteo, quindi dal caldo, quindi le persone cercano refrigerio e cercano la Valle Brembana per le sue caratteristiche, quindi dal trekking sulle rode, quindi il discorso natura, aria fresca e anche tutte le attività che le proloquo, gli uffici turistici, insomma le associazioni che si occupano di turismo propongono sul territorio. Sono molto partecipate dalle famiglie.
7: Se l'Alta Valle conferma i grandi numeri, a fare da traino per Basti, Media Valle e soprattutto San Pellegrino, meta preferita dalle famiglie e dai bambini. Tanti gli eventi, soprattutto serali, in programma su tutta la valle per la settimana, che promettono un Ferragosto da tutto esaurito. Un grande afflusso che però porta con sé anche le immancabili code e il traffico intenso lungo le vie principali d'accesso alla valle.
1: La cronaca, ora un turista sessantenne, Alessandro Besana, residente nel quartiere di San Tommaso de Calvi a Bergamo, è morto a causa di un malore ieri pomeriggio dopo essersi tuffato da un'imbarcazione in mare al largo del borgo di Manarola, una frazione del comune di Rio Maggiore alle Cinque Terre in provincia di La Spezia. L'allarme è stato lanciato dalla coppia di amici che erano con lui e la moglie. Immediati soccorsi. Il primo a intervenire è stato un altro bagnante che si trovava in zona, un medico. Il personale sanitario è giunto con un'ambulanza, un'automedica e con l'elicottero decollato da Genova. Sul posto anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale e gli uomini della capitaneria di porto. Purtroppo per il sessantenne bergamasco, dirigente amministrativo, conosciuto anche per essere molto attivo in parrocchia, non c'è stato nulla da fare. Vi raccontiamo ora del recupero del rifugio Mut Denesa Montedinese di Alzano Lombardo.
9: È stato inaugurato lo scorso novembre, ma è nell'ultimo mese che il rifugio Mut Denesa è entrato in pieno regime. Situato, come dice il nome stesso, a Montedinese, frazione alta di Alzano Lombardo, l'edificio era in passato scuola elementare e colonia. Ristrutturato una decina di anni fa per diventare ostello, il progetto si arenò. Ora la struttura è rinata con una nuova coprogettazione tra il comune, proprietario dello stabile, e un team di gestori formato dalle cooperative sociali San Martino e Ruà. e dall'ASD Forcella Mutdenese, con il sostegno di Fondazione Cariplo, BIM e GAL. Il rifugio è luogo di aggregazione per escursionisti e giovani, con iniziative, concerti e momenti conviviali, circa 150 i posti dell'area ristoro tra interno ed esterno, 20 i posti letto nei piani superiori.
10: Da luglio l'idea era quella di aprire al pubblico tutti i sabati e le domeniche in modo libero. Uno che arriva qua trova prima di tutto accoglienza, possibilità di sedersi, fermarsi a pranzo, fermarsi a cena, fare un aperitivo e soprattutto trova persone con cui fare due chiacchiere. Alcune persone che frequentano la cooperativa qui trovano spazio anche per esprimere le proprie capacità lavorative.
11: Noi più che altro ci occupiamo di questioni di manutenzione e eventi che però vengono svolti più che altro nel campo sportivo da giugno fino a settembre, dove vengono praticamente associati questi avvenimenti per l'estate. Poi finisce qua, dove mangiamo qua al rifugio Mutdenese.
12: Il comune di fatto mette a disposizione le strutture e poi è seduto a un tavolo con pari dignità con le associazioni che l'hanno preso in gestione.
9: Le iniziative proseguono a partire dall'osservazione astronomica di giovedì 13 agosto con Don Luciano Manenti, cena e aperitivo e poi naso all'insù per cercare le stelle cadenti.
1: Ad Albano Sant'Alessandro al via i lavori per i nuovi ambulatori medici e il nuovo centro prelievi, un intervento molto atteso.
13: Ad Albano sono pronti a partire i lavori per i nuovi ambulatori medici, un investimento da 275.000 euro con cui l'amministrazione comunale punta a rafforzare la sanità di prossimità, offrendo alla cittadinanza servizi più accessibili e funzionali. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi destinati ai medici di medicina generale e a un centro prelievi, ampliando così l'offerta sanitaria sul territorio. L'intervento rappresenta il primo tassello di un programma di riqualificazione del centro. Al termine dei lavori degli ambulatori prenderà il via anche il restyling della vicina Piazza dei Caduti.
14: Una spesa molto importante, ma secondo noi avrà il suo tornaconto, anche perché non sarà uno spazio solo per i prelievi, ma ci saranno degli ambulatori dove noi speriamo possano arrivare anche i medici di base che si occupano dei mutuati di Albano, che magari oggi devono andare fuori paese.
15: Abbiamo una carenza di presenza di medici di base sul paese ed è questo che ci ha spinto a mettere in progetto l'acquisto di un ex negozio non utilizzato e il progetto poi per ristrutturarlo, per creare tre ambulatori.
13: L'obiettivo è duplice: da un lato migliorare l'offerta sanitaria sul territorio, dall'altro restituire nuova vitalità a una delle aree più rappresentative del centro del paese.
1: Parliamo adesso di sport, parliamo di Atalanta, lo facciamo in compagnia del nostro Matteo De Sanctis che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno Matteo. Non lo sento, dovremmo avere Matteo. No, saltata, andiamo avanti, riprenderemo con Matteo De Sanctis tra poco, allora andiamo avanti con il nostro telegiornale. Terminati i lavori per il centro raccolta dei rifiuti a Treviglio.
16: A Treviglio, taglio del nastro previsto per settembre per il rinnovato centro di raccolta di via Sant'Eutropio. Il cantiere, avviato nell'ottobre 2025, è addirittura d'arrivo. I lavori strutturali sono ultimati e nelle prossime settimane sarà installata la cartellonistica definitiva. A novembre è invece prevista la sistemazione del verde, con la messa a dimora di nuove specie arboree ad integrazione di quelle già presenti. Il progetto, dal valore complessivo di 2 milioni di euro, è finanziato per metà con i fondi del PNRR e ha permesso l'ampliamento della piattaforma, che passa dai precedenti 2.862 metri quadri agli attuali 3.721. Il nuovo assetto punta a una migliore gestione dei flussi di conferimento e a un'ottimizzazione degli spazi per semplificare l'accesso ai cittadini. La struttura si sviluppa attorno a un'isola centrale, raggiungibile tramite una rampa di salita e una di discesa, coperta da una tettoia con impianto fotovoltaico. Attorno all'isola i cassoni sono disposti a spina di pesce per agevolare sia il conferimento da parte degli utenti sia lo svuotamento da parte degli operatori. Al perimetro nord trovano spazio rifiuti speciali, RAE e altre frazioni differenziate. Previsti anche sistemi multimediali, nuovi dispositivi di ingresso e di identificazione, sistemi di pesatura e videosorveglianza. Parallelamente è in fase di ultimazione il progetto per un nuovo edificio su due piani che sorgerà nella parte antistante all'area. Per due terzi ospiterà un centro di riutilizzo dove i cittadini potranno depositare oggetti ancora in buono stato prelevabili da altri. La restante porzione conterà un'area per il ritiro dei bidoncini della raccolta puntuale, un magazzino, uffici e spogliatoi. Il centro di riutilizzo, finanziato con un bando regionale, sarà realizzato in un secondo momento rispetto alla nuova struttura.
1: Accusio ai piani dell'Avaro in Alta Valle Brembana, ieri è andata in scena la sfida tra cani pastore a cui è affidato il compito di proteggere e raggruppare i bovini al pascolo. Il campionato, giunto alla 25esima edizione, è diventato nel tempo il trofeo più importante per quanto riguarda gare di questo tipo. 85 gli animali in gara, portati da tutto il nord Italia, ma pure da Roma. Il campionato, organizzato dall'associazione Vivi la Montagna, si è disputato alla memoria di Gian Renato Bianchi, alpeggiatore di Piazza Torre. L'obiettivo è quello di valorizzare il lavoro degli alpeggiatori e in particolare lo straordinario rapporto che si instaura tra il pastore e il suo cane. Come nel 2024 e nel 2025 lo scettro è andato a Sondrio a una cagnolina di 7 anni, Mosca, di Michele Dedei di Teglio in Valtellina. Secondo posto per Stella, di nemmeno un anno, di Carlo Beri di Valtorta. Terzo posto per il cane Ringo di 8 anni, guidato da Jason Canali di Cazzano Sant'Andrea. Vi avevamo annunciato prima il collegamento con il nostro Matteo De Sanctis per quanto riguarda lo sport, l'Atalanta in particolare. Allora torniamo a salutare Matteo De Sanctis. Buongiorno Matteo, ci sei?
17: Ciao a tutti, bentrovati.
1: Bene, grazie Matteo. Allora, questa sera nuovo appuntamento con Tutto Atalanta, ma prima di parlare di Tutto Atalanta parliamo dell'Atalanta di Sarri. Dopo queste due amichevoli, che impressione hai, insomma, dopo queste due partite con Feyenoord e Schalke 04?
17: È un'Atalanta che sta sicuramente cominciando a ingranare in vista dell'inizio della stagione, perché siamo a 10 giorni esatti dalla prima partita ufficiale dell'anno, che sarà l'andata del preliminare di Conference League, che si giocherà il 20 di agosto contro la vincente della sfida tra gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv e i polacchi del Katowice, con la gara d'andata che è stata vinta per 2-0 dagli israeliani, e potrebbero essere loro l'avversario che affronterà l'Atalanta il 20 e 27 di agosto. È un'Atalanta che sta affrontando questa preparazione pre-campionato sicuramente facendo registrare passi avanti già dalla partita contro il Feyenoord, da quella con lo Schalke 04. Soprattutto nel primo tempo si è vista un'Atalanta più pimpante. È vero che il risultato non conta, ma una vittoria per 3-0 in trasferta contro una squadra neopromossa in Bundesliga comunque lascia intendere e dà sicuramente un po' di fiducia e di autostima a questa Atalanta, ma anche all'ambiente che la circonda attorno. I gol nel primo tempo di Scamacca, di Samardzic, nella ripresa di Krstovic, con un secondo tempo con un'Atalanta un po' più in difficoltà rispetto al primo, ma conta fare non mettere 90 minuti nelle gambe, non avere infortuni. Così è stato, in questo momento l'unico giocatore box è Ian e rientrerà a ottobre, ma questo già lo si sapeva per l'infortunio e la successiva operazione dopo quello che gli è capitato al mondiale. Un Atalanta che ha ritrovato anche Charles de Ketelare, che era l'ultimo che mancava dei reduci, e nel frattempo sta pensando soprattutto a sfoltire l'organico, e nel giro di pochi giorni è arrivata l'ufficialità delle cessioni in prestito del Bilal Touré al Parma. Di Maldini è una Atalanta che pensa a sfoltire, sicuramente cosa arriverà, ma come sempre accade il mercato che si movimenta nelle ultime 2 settimane, quindi indicativamente tra il 15 e il 30 di agosto sicuramente qualcosa arriverà in entrata.

0: altri giornalisti, Piero Vailati, che era l'inviato dell'Eco di Bergamo per queste trasferte, perché siamo amichevoli internazionali, e con Cesare Malnati. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335 69 69 423, oppure via mail a tuttatalanta@bergamotv.it. Il prossimo appuntamento vedrà di nuovo l'Atalanta abbracciato dal suo pubblico, perché venerdì sera 14 di agosto alle 20:45 allo stadio di Bergamo c'è il trofeo Achille Cesare Bortolotti, con l'Atalanta che affronterà i baschi dell'Athletic Bilbao in questa sfida, anche questa internazionale, che ci proietterà, certo, verso la prima di Conference League, che è già molto attesa.
1: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, tutta per Bergamo.
1: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Lunedì 10 agosto, la notte di San Lorenzo, buon inizio settimana a tutti, ancora il caldo che ci aspetta, ma una calda Atalanta che poi sabato pomeriggio alle 17 ha sbancato il campo di Gelsenkirchen 3-0 contro lo Schalke 0-4. Questo è il titolo che compare compariva ieri naturalmente sull'Eco di Bergamo a pagina 42. L'inviato del nostro quotidiano cittadino è con noi come sempre alla lunedì, per cui benvenuto a Piero Vailati. Raccontaci un po' della partita. Non ti chiederò nulla, Piero, del viaggio. So che è stato tranquillo, comodo. Vedo che sorridi.
4: Buongiorno. Ciao Fabrizio, buona giornata e buona settimana a tutti. È stata una partita che va presa un po' per quello che è, come tutto il calcio d'agosto. Comunque indicazioni molto confortanti, soprattutto per quanto riguarda la fase di costruzione e di finalizzazione per un Atalanta che magari invece, quando il pallone ce l'hanno gli avversari e la aggrediscono, va ancora un po' in difficoltà. Tutto direi abbastanza normale. Comunque guardiamo le indicazioni positive, pensiamo soprattutto ai progressi che questa squadra sta facendo sotto la guida di Maurizio Sarri, che comincia già a far vedere la sua mano.
3: Ma indubbiamente un 3-0 sarà calcio d'estate, come si suol dire, calcio al caldo, perché mi sembra che faccia anche molto caldo anche in Germania.
4: Sì, esattamente come qui, si stava un po' meglio la sera, ma di giorno esattamente come qui.
3: Un caldo torrido. Quello che mi ha colpito, e ringrazio Maurizio Corriga, Renato Pedretti e Diego Trivella in regia, è questa immagine, perché ormai il calcio vissuto all'estero sembra, Piero, tu sei un habitué, abbia una dimensione completamente diversa. Sabato pomeriggio alle 17, non lo so, il mare non è vicino, però di solito i tedeschi vengono in Italia in vacanza, ma lì c'erano 60.000 persone. Guardate che foto che trovate ieri sull'Eco di Bergamo.
4: Beh, era una circostanza un po' particolare, erano 100.000 poi, perché c'è stata anche la grande festa di inizio stagione dello Schalke, che quest'anno è coincisa col ritorno in Bundesliga dopo 3 stagioni, quindi è stata particolarmente sentita. È un appuntamento molto sentito dai tifosi dello Schalke, certo, che non arrivano solo da Gelsenkirchen ma anche dalle città circostanti, prendendo il treno a Düsseldorf. Insomma, ogni fermata saliva un'ondata di maglie blu royal, come si definiscono loro, per il colore sociale, e quindi alla fine questo grande fiume è arrivato alla Veltins Arena ed è stata una giornata di grande festa, ripeto, una giornata un po' particolare, ma comunque credo che sia il modo di vivere abbastanza usuale che hanno da quelle parti e all'estero in generale, ecco, come dicevi giustamente tu.
3: Ecco, queste sono le immagini che vi stiamo proponendo dalla regia da un punto di vista squisitamente tecnico, Piero, perché poi un 3-0 è sempre un 3-0, anche se è un amichevole, però la squadra tedesca gioca in Bundesliga, per cui nella Serie
4: A, quindi il livello è alto.
3: Per cui il livello in teoria era alto, e vincere 3-0, due gol molto belli tra l'altro, perché quello di Samardžić è un autentico capolavoro. Stasera non ci sei, tra l'altro, vediamo.
4: Sì, ci sono.
3: Ah! Ci sarai con Matteo? Ci sei con Matteo?
4: Sì, mi ha gentilmente invitato.
3: Ti ha gentilmente invitato.
4: Se non revoca l'invito per motivi disciplinari prima di stasera, penso di esserci.
3: Molto bene, molto bene.

0: Ecco, queste sono le immagini in esclusiva che vi stiamo proponendo. Ricordiamo, li puoi raccontare un po' tu. I tre gol a Scamacca, quello meraviglioso di Samardžić e poi nel finale
1: sono stati due gol all'opposto, diciamo, ma entrambi di grandissima fattura. Il primo come gioco collettivo, 32 tocchi da Carnesecchi a Scamacca, quindi praticamente tutta la squadra coinvolta, è stato il classico gol di Sarri. Sono i gol che, o comunque le giocate che dovremmo vedere se tutto funzionerà per il verso giusto, quindi un gol frutto dell'azione collettiva. Il secondo è stata una prodezza individuale di Samardžić che ha rubato palla con un contrasto, se vogliamo, non da lui, perché è entrato con una decisione che non gli riconoscevamo. Sulla palla in una fase di ripartenza, messo malissimo il Dortmund in questo caso, eccolo, è entrato e poi si è involato tutto solo. E qui con chiunque altro magari potevano esserci dei dubbi, ma che Samardžić alla fine avrebbe fatto questa cosa eravamo tutti abbastanza convinti. Quindi gran gol, grandissima giocata individuale con una tecnica che indubbiamente il serbo ha e sta mettendo pienamente a frutto in questo nuovo ruolo in cui evidentemente sembra trovarsi a suo agio.
0: Ecco, Paolo Vavassori ha parlato di centrocampo. Eccolo qua l'articolo. Lo dico anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, che saluto sempre con affetto. Esame pienamente superato. Gaetano ispira, Samardžić segna, Ederson è una garanzia. E lo dico perché poi tutti sembra che obblighino l'Atalanta a fare degli acquisti. E l'interrogativo che si pongono, partirà Jim City, però credo che sia a centrocampo che in attacco abbiamo quasi l'abbondanza. Questo è il mio pensiero, che qualcuno giustamente può non condividere.
1: Assolutamente, infatti il centrocampo è il reparto che sta funzionando meglio e quello che rappresenta un po' il motore della squadra, quindi quello che forse era più importante assestare. E oltretutto teniamo conto che a centrocampo io non sottovaluterei nemmeno Ibrahim Sulemana, perché è dato per partente, non figura neanche nella rosa che abbiamo appena pubblicato, ma sta facendo un precampionato veramente interessante. E anche sabato a Dortmund a Gelsenkirchen, quando è subentrato Ederson, ha giocato una partita di estremo ordine e tutto sommato assolutamente non disprezzabile. In questa situazione io prima di vendere Ibrahim Sulemana un pensierino ce lo farei, ma c'è naturalmente chi è deputato a farlo più di me. In attacco, come dicevi tu, c'è abbondanza, c'è qualcosa da rivedere perché i centravanti sono in gran forma, sugli esterni invece siamo un pochino indietro, sia per quanto riguarda Raspadori a sinistra, sia per quanto riguarda De Ketelaere, che ha fatto il suo debutto stagionale dopo i mondiali, certo. E quindi ci sta che abbia qualche passo di ritardo rispetto ai compagni, ma se poi pensiamo anche a Zaleski, insomma anche lì la squadra c'è. Il giovane Cassa ha fatto molto bene sabato quando è subentrato, ha fatto l'assist a Krstović. In generale sono d'accordo con te su centrocampo e attacco. C'è invece da lavorare, e parlo sia di campo sia di scrivanie, dal punto di vista della difesa. Insomma, bisogna comprare qualcuno.
0: Indubbiamente. Vorrei leggere l'incipit del tuo articolo, Piero, perché questa mattina, pagina 40, il titolo che la regia ci sta proponendo è categorico. Bella col pallone fra i piedi, ma in difesa c'è da lavorare. E questo è l'argomento che stiamo giustamente sviluppando. Partirà Jim City, c'è questo calciomercato aperto, fin troppo direi. Cosa ti aspetti? Perché poi coloro che ci stanno seguendo in questo momento vogliono qualche indicazione. Salutiamo anche Ruggeri, che è andato da Madrid è andato a Birmingham, contesti completamente diversi, però chapeau al nostro calciatore bergamasco da Zogno. Vedo che sorridi, perché sorridi, Piero?
1: No, beh, Ruggeri lo seguiamo sempre con tanto affetto e tanta simpatia, è un figlio di Zingonia, è un personaggio, così insomma, che ha fatto la storia dell'Atalanta vincendo l'Europa League, ed è giusto, credo, continuare a seguirlo. E buon per lui, appunto, che sta vivendo queste esperienze, prima a Madrid, adesso a Birmingham, che gli permetteranno sicuramente di crescere molto sotto il profilo professionale. Dicevamo invece della difesa, se non sbaglio eravamo partiti
0: a lì.
1: Difesa, c'è un problema che non è solo di qualità tecnica, ma è anche di leadership. Serve soprattutto in questa fase di assestamento e di assimilazione dei nuovi concetti di gioco di Maurizio Sarri un giocatore che non solo sia valido dal punto di vista individuale, e lo sono indiscutibilmente sia Scalvini sia Cossonou sia Yen quando rientrerà, ma serve anche un giocatore di carisma, di letture tattiche particolari, di esperienza, che era l'identikit di James City, che infatti si pensava ma questo passando da 3 a 4 non giocherà più, e a Rotterdam è stato il migliore in campo. Ora serve qualcosa di quel tipo lì, già ad esempio quando sabato è entrato Kolasinac, pur non essendo un centrale, si è visto che ha messo un po' a posto le cose in difesa, dove la squadra stava soffrendo tantissimo. Se non si è preso gol sabato è stato merito del solito Carnesecchi, un pochino di fortuna sul palo da cui poi è nato il gol del 2-0 e anche tanti errori degli attaccanti dello Schalke, però la squadra in difesa ha oggettivamente sofferto soprattutto nel secondo tempo, e quindi serve qualcosa, ma non solo in termini tecnici, quanto in termini proprio di, ripeto, di carisma, di personalità e di leadership.
0: Hai detto tutto, condivido pienamente la tua analisi e come scrive Recco di Bergamo, sempre con Paolo Vavassori che parla di calciomercato, qual è l'obiettivo numero uno? Questo danese Christensen, un nome anche abbastanza affascinante, danese che ha giocato e gioca tuttora nell'Udinese, pare che la richiesta sia di 18 milioni di euro, l'Atalanta ne vuole spendere molti di meno. Christensen,
1: qualcuno meno, dai, non molti, qualcuno
0: speriamo meno,
1: meno. L'Atalanta sui 12-15 vorrebbe spendere,
0: ecco, non lo so, sai, poi il calciomercato è sempre un mistero.
1: Poi se mi dici che 3 milioni averceli non sono pochi, sono d'accordo con te.
0: Possiamo dividere,
1: ma
0: magari
1: se parliamo di operazioni di mercato
0: li condividiamo con la regia e con i nostri radio telespettatori. Facciamo una riffa. Oggi la ripresa con Camaldén Sulemana, che avevi citato sotto i riflettori, e venerdì c'è questo incontro particolarmente affascinante, il trofeo Bortolotti contro l'Atletico di Bilbao. L'ultimo argomento che vorrei trattare con te, Piero, riguarda proprio questa Atalanta complessivamente, perché poi leggo corner, ho recuperato anche la pagina di corner, poi ve la proporrò, chiedo scusa alla regia, perché El Bilal Touré se n'è andato e qualcuno dice dobbiamo assolutamente intervenire anche in attacco. Non lo so, io credo che la rosa in attacco sia addirittura sovrabbondante, questo è il mio parere sempre.
1: Sì, diciamo giusta almeno. In attacco credo che si vada soprattutto sulle occasioni. Chiaro che se ci fosse stata l'opportunità, e credo ci sia stata, di prendere Alajbegović, sarebbe stato un innesto importante e un'occasione che andava colta. Chiaro che se ci fosse la possibilità, che adesso sembra un pochino passata in secondo piano, di prendere Sebastiano Esposito in rotta col Cagliari, cioè, ma prendi dei giocatori che rappresenterebbero un valore aggiunto, e ripeto, si tratta di occasioni che vanno colte. Però poi se tu mi dici bisogna comprare qualcuno in attacco, no, qualcuno tanto per comprare, vanno benissimo quelli che ci sono.
0: Ecco, Levac chiede Andrea Pagnoncelli sulla pagina di corner, che fine ha fatto? È infortunato, non lo so. È
1: una... No, ho visto che ha giocato nelle amichevoli con l'Under 23, probabilmente sei lì, dipende. Sarri convoca di volta in volta quello di cui pensa di aver bisogno per le partite che deve giocare. Levac, ho visto che ha giocato sabato le due amichevoli, o almeno una delle due,
0: sì, quella con il Lecco vinta,
1: con l'Under 23, quindi è sicuramente Allora, resta un punto di forza, non dobbiamo neanche aver fretta di inserire questi giovani, perché non è che perché certo. Un anno abbiamo pescato Ruggeri e dopo due anni abbiamo pescato Bernasconi, adesso tutti gli anni
0: c'è il Jolly, arriva il Jolly.
1: C'è il Jolly. Sono giocatori che vanno inseriti con molta attenzione, è giusto che Sarri li convochi a rotazione, ad esempio, ripeto, sabato abbiamo visto fare delle ottime cose Cassa, che è un attaccante esterno sinistro, ma che ha giocato anche a destra, infatti da destra ha fatto l'assist a Krstović. Sono giocatori anche qui, il tifoso, dobbiamo capirlo, si fa anche un po' trasportare, vuol vedere i nuovi acquisti, vuol vedere i giovani, vuol vedere...
0: C'è un'ansia da prestazioni.
1: Non bisogna aver fretta, i giovani ci sono molto validi, gli under 23 è fatta proprio per farli crescere con le dovute cautele, tenendoli comunque sempre sott'occhio, arriverà sicuramente anche il loro momento, perché le qualità le hanno.
0: Piero, io ti ringrazio come sempre, noi ci rivedremo poi lunedì, ti lascio commentare questa foto, perché... non so se riconosci questi personaggi, la foto la trovate all'interno di Corner.
1: Come no?
0: Maurizio Sarri lo riconoscete? Ma sta zoomando.
1: Sì, sì. Marino Bartoletti, un grandissimo giornalista che era stato un po' il sensale di quell'incontro, e poi il grande Francesco Guccini, insomma, credo che ci sia poco da commentare, dobbiamo solo toglierci.
0: Esattamente, ma hai strappato
1: a tre personaggi, ognuno nel proprio ambito di grandissimo spessore.
0: Ti ringrazio Piero, buona giornata, buon San Lorenzo e buona settimana, lunedì prossimo.
1: Grazie, buona giornata e buona settimana a tutti.
0: Mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con Matteo De Santis, dalle ore 20 il tradizionale Tutto Atalanta, Oscar Magoni, Elio Agustinetti, Piero Vailati e Cesare Malnati saranno gli ospiti. Grazie a Maurizio Corriga, Renato Pedretti, grazie a voi, domani saremo con Enrico Mazza.
2: Era Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.

Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, la viaggiatrice Io.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, the best of rock classics, rock style.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta.

Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Kemins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Radio Alta. Sono le 13:59 minuti. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Alta Play Yesterday.

0: La musica grande. Radio alta. Spot, spot. Dormire bene conviene. Basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR. Una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere. A Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
1: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
2: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, Casseriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
1: Casseriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menù speciali.
0: La musica grande. Radio Alta.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando Sarà Grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
6: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Questa estate infinita si va verso il boom per Ferragosto sul lago.
2: È conto alla rovescia sul lago di Iseo verso il fine settimana di Ferragosto. Si va verso il pienone nelle realtà ricettive e nei ristoranti.
3: Si va verso un Ferragosto da tutto esaurito, 50% di persone straniere e 50% di italiani.
4: Si va verso tutto esaurito nelle 66 camere per Ferragosto, 70% stranieri, 30% italiani.
2: A dominare le spiagge lungo la litoranea, seppur con il lago basso, ma anche le camminate sulle colline vista lago.
5: Siamo pronti per affrontare la lunga settimana di Ferragosto col pienone, sia nelle mobile home che nella zona camper vista lago.
2: Pollice alto su navigazione al lago di Iseo, che offre un carnet di opportunità per conoscere e vivere il Sebino da tutti i porti di attracco bergamaschi, con Montiso la meta principale. Per vivere il Ferragosto e calamitare presenze, non mancano gli appuntamenti di intrattenimento. A Sarnico, venerdì 14 agosto, piazza 20 settembre ospiterà gli ambulanti di Forte dei Marmi. A Iseo, luci e colori domineranno sul lago con lo spettacolo pirotecnico serale del 15 agosto. Fra sagre e musica, c'è attesa Riva di Solto per le serate di domenica 16 e lunedì 17 agosto con il fascinoso spettacolo dei Lumini sul Sebino, mentre a Lovere da non perdere il Borgo della Luce tutte le sere dal tramonto in poi.
6: Anche quest'estate è tutto esaurito in Valle Brembana per la settimana di Ferragosto, sulla scia di un bilancio già ottimo nei mesi scorsi. A spingere il turismo e soprattutto la ricerca del fresco, gettonatissime le oasi d'acqua tra pozzi, laghetti e rive del fiume, ma anche le escursioni ad alta quota tra i rifugi. Mete simulate dal gran caldo che fanno registrare il sold out anche nei ristoranti, quasi tutti pronti a rimanere aperti per accogliere i visitatori.
7: Stagione estiva in Valle Bremana sta andando molto bene, gli operatori sono comunque contenti delle prenotazioni e delle presenze sul territorio, ovviamente un aiuto dato dal meteo, quindi dal caldo, quindi le persone cercano il refrigerio e cercano la Valle Bremana per le sue caratteristiche, quindi dal trekking sulle rode, quindi il discorso natura, aria fresca e anche tutte le attività che le proloquo, gli uffici turistici, insomma le associazioni che si occupano di turismo propongono sul territorio. Molto partecipate dalle famiglie.
6: Se l'Alta Valle conferma i grandi numeri a fare da traino per Basta, Emilia Valle e soprattutto San Pellegrino, meta preferita dalle famiglie e dai bambini. Tanti gli eventi, soprattutto serali, in programma su tutta la valle per la settimana che promettono un Ferragosto da tutto esaurito. Un grande afflusso che però porta con sé anche le immancabili code e il traffico intenso lungo le vie principali d'accesso alla valle.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
8: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
9: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
10: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
11: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato. A lui si contesta anche il metodo mafioso. Chiesto l'arresto anche per l'intermediario Tavares, attualmente latitante, si troverebbe in Africa. No all'immigrazione incontrollata. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa.
5: L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania e in ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Intanto il primo ministro Meloni e la premier socialdemocratica danese Frederiksen insieme su Instagram inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Marino Galdiero, linea allo studio.
4: In Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili della città di Dnipro-Kmask, che ospita raffinerie di petrolio, un importante impianto petrolchimico russo. Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Gli Stati Uniti e Israele dovranno adeguarsi al nuovo ordine della regione, lo ha detto Ali Nizard, vicepresidente dell'Assemblea Consultiva Islamica Iraniana. Secondo il Wall Street Journal, intanto, a Trump basterebbe la riapertura dello stretto di Hormuz e rinuncerebbe all'accordo sul nucleare. E superi 50 euro al megawattora il gas nucleare, il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, sulla scia del blocco delle navi nello stretto di Hormuz. La soglia dei 59 euro al megawattora era stata superata l'ultima volta il 29 luglio. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così ricordo del presidente della Repubblica Mattarella per la scomparsa 87 anni di Livio Berruti. Oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Berruti, per la morte di Berruti, oggi bandiera a mezz'asta nella sede del CONI. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.

0: Nuovi suoni.
1: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

salvare. Ed il film che sembrava più triste ha il suo lieto fine. Sono quello che appare e scompare, al mattino a volte è difficile. Il sipario si alza ancora, il concerto non deve finire.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La cronaca, ora un turista sessantenne, Alessandro Besana, residente nel quartiere di San Tommaso de Calvi a Bergamo, è morto a causa di un malore ieri pomeriggio dopo essersi tuffato da un'imbarcazione in mare al largo del borgo di Manarola, una frazione del comune di Rio Maggiore alle Cinque Terre in provincia di La Spezia. L'allarme è stato lanciato dalla coppia di amici che erano con lui e la moglie. Immediati soccorsi. Il primo a intervenire è stato un altro bagnante che si trovava in zona, un medico. Il personale sanitario è giunto con un'ambulanza, un'automedica e con l'elicottero decollato da Genova. Sul posto anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale e gli uomini della capitaneria di porto. Purtroppo per il sessantenne bergamasco, dirigente amministrativo, conosciuto anche per essere molto attivo in parrocchia, non c'è stato nulla da fare.
2: È stato inaugurato lo scorso novembre, ma è nell'ultimo mese che il rifugio Mut Denese è entrato in pieno regime. Situato, come dice il nome stesso, a Monte Denese, frazione alta di Alzano Lombardo, l'edificio era in passato scuola elementare e colonia. Ristrutturato una decina di anni fa per diventare ostello, il progetto si arenò. Ora la struttura è rinata con una nuova coprogettazione tra il comune, proprietario dello stabile, e un team di gestori formato dalle cooperative sociali San Martino e Ruà e dalla SD Forcella Mut Denese, con il sostegno di Fondazione Cariplo, BIM e GAL. Il rifugio è luogo di aggregazione per escursionisti e giovani, con iniziative, concerti e momenti conviviali, circa 150 i posti dell'area ristoro tra interno ed esterno, 20 i posti letto nei piani superiori.
3: Da luglio l'idea era quella di aprire al pubblico tutti i sabati e le domeniche in modo libero. Uno che arriva qua trova prima di tutto accoglienza, possibilità di sedersi, fermarsi a pranzo, fermarsi a cena, fare un aperitivo e soprattutto trova persone con cui fare due chiacchiere. Alcune persone che frequentano la cooperativa qui trovano spazio anche per esprimere le proprie capacità lavorative.
4: Noi più che altro ci occupiamo di questioni di manutenzione e eventi che però vengono svolti più che altro nel campo sportivo da giugno fino a settembre, dove vengono praticamente associati questi avvenimenti per l'estate. Poi finisce qua, dove mangiamo qua al rifugio Mut Denese.
5: Il comune di fatto mette a disposizione le strutture e poi è seduto a un tavolo con pari dignità con le associazioni che l'hanno preso in gestione.
2: Le iniziative proseguono, a partire dall'osservazione astronomica di giovedì 13 agosto con Don Luciano Manenti, cena e aperitivo e poi naso all'insù per cercare le stelle cadenti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
9: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
8: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
9: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
10: Radio Alta,
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
11: Alta Play Yesterday,
0: il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Torna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato. A lui si contesta anche il metodo mafioso. Chiesto l'arresto anche per l'intermediario Tavares, attualmente latitante, si troverebbe in Africa. No all'immigrazione incontrollata. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa.
5: L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania e in ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Intanto il primo ministro Meloni e la premier socialdemocratica danese Frederiksen, insieme su Instagram, inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Marino Galdiero, linea allo studio.
4: In Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili della città di Dnipro-Kmask, che ospita raffinerie di petrolio, un importante impianto petrolchimico russo. Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Gli Stati Uniti e Israele dovranno adeguarsi al nuovo ordine della regione, lo ha detto Alin Izzard, vicepresidente dell'Assemblea Consultiva Islamica Iraniana. Secondo il Wall Street Journal, intanto a Trump basterebbe la riapertura dello stretto di Hormuz e rinuncerebbe all'accordo sul nucleare. E superi 50 euro al megawattora il gas nucleare, il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, sulla scia del blocco delle navi nello stretto di Hormuz. La soglia di 59 euro al megawattora era stata superata l'ultima volta il 29 luglio. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così ricordo del presidente della Repubblica Mattarella per la scomparsa 87 anni di Livio Berruti. Oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Berruti, per la morte di Berruti, oggi bandiera a mezz'asta nella sede del CONI. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Spot, spot.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: La musica grande.

0: sono Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan, Boogies in My Soul.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È stato inaugurato lo scorso novembre, ma è nell'ultimo mese che il rifugio Mut Denese è entrato in pieno regime. Situato, come dice il nome stesso, a Monte Dinese, frazione alta di Alzano Lombardo, l'edificio era in passato scuola elementare e colonia. Ristrutturato una decina di anni fa per diventare ostello, il progetto si arenò. Ora la struttura è rinata con una nuova coprogettazione tra il comune, proprietario dello stabile, e un team di gestori formato dalle cooperative sociali San Martino e Ruà e dalla SD Forcella Mut Denese, con il sostegno di Fondazione Cariplo, BIM e GAL. Il rifugio è luogo di aggregazione per escursionisti e giovani, con iniziative, concerti e momenti conviviali. Circa 150 i posti dell'area ristoro tra interno ed esterno, 20 i posti letto nei piani superiori.
2: Da luglio l'idea era quella di aprire al pubblico tutti i sabati e le domeniche in modo libero. Uno che arriva qua trova prima di tutto accoglienza, possibilità di sedersi, fermarsi a pranzo, fermarsi a cena, fare un aperitivo e soprattutto trova persone con cui fare due chiacchiere. Alcune persone che frequentano la cooperativa qui trovano spazio anche per esprimere le proprie capacità lavorative.
3: Noi più che altro ci occupiamo di questioni di manutenzione e eventi che però vengono svolti più che altro nel campo sportivo da giugno fino a settembre, dove vengono praticamente associati questi avvenimenti per l'estate. Poi finisce qua, dove mangiamo qua al rifugio Mut Denese.
4: Il comune di fatto mette a disposizione le strutture e poi è seduto a un tavolo con pari dignità con le associazioni che l'hanno preso in gestione.
1: Le iniziative proseguono, a partire dall'osservazione astronomica di giovedì 13 agosto con Don Luciano Manenti, cena e aperitivo e poi naso all'insù per cercare le stelle cadenti.
5: Ad Albano sono pronti a partire i lavori per i nuovi ambulatori medici, un investimento da 275.000 euro, con cui l'amministrazione comunale punta a rafforzare la sanità di prossimità, offrendo alla cittadinanza servizi più accessibili e funzionali. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi destinati ai medici di medicina generale e a un centro prelievi, ampliando così l'offerta sanitaria sul territorio. L'intervento rappresenta il primo tassello di un programma di riqualificazione del centro. Al termine dei lavori degli ambulatori prenderà il via anche il restyling della vicina Piazza dei Caduti.
6: Una spesa molto importante, ma secondo noi avrà il suo tornaconto, anche perché non sarà uno spazio solo per i prelievi, ma ci saranno degli ambulatori dove noi speriamo possano arrivare anche medici di base che si occupano dei mutuati di Albano, che magari oggi devono andare fuori paese.
7: Abbiamo una carenza di presenza di medici di base sul paese ed è questo che ci ha spinto a mettere in progetto l'acquisto di un ex negozio non utilizzato e il progetto poi per ristrutturarlo, per creare tre ambulatori.
5: L'obiettivo è duplice: da un lato migliorare l'offerta sanitaria sul territorio, dall'altro restituire nuova vitalità a una delle aree più rappresentative del centro del paese.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
9: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. gli anni 80.

Rolling Stones pubblicarono in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate. Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate. Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere. Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Lunedì 10 agosto, la notte di San Lorenzo, buon inizio settimana a tutti, ancora il caldo che ci aspetta, ma una calda Atalanta che poi sabato pomeriggio alle 17 ha sbancato il campo di Gelsenkirchen 3-0 contro lo Schalke 0-4. Questo è il titolo che compare compariva ieri naturalmente sull'Eco di Bergamo a pagina 42. L'inviato del nostro quotidiano cittadino è con noi come sempre alla lunedì, per cui benvenuto a Piero Vailati. Raccontaci un po' della partita. Non ti chiederò nulla, Piero, del viaggio. So che è stato tranquillo, comodo. Vedo che sorridi.
5: Buongiorno. Ciao Fabrizio, buona giornata e buona settimana a tutti. È stata una partita che va presa un po' per quello che è, come tutto il calcio d'agosto. Comunque indicazioni molto confortanti, soprattutto per quanto riguarda la fase di costruzione e di finalizzazione per un Atalanta che magari invece quando il pallone ce l'hanno gli avversari e la aggrediscono va ancora un po' in difficoltà. Tutto direi abbastanza normale, comunque guardiamo le indicazioni positive, pensiamo soprattutto ai progressi che questa squadra sta facendo sotto la guida di Maurizio Sarri, che comincia già a far vedere la sua mano.
4: Ma indubbiamente un 3-0 sarà calcio d'estate, come si suol dire, calcio al caldo, perché mi sembra che faceva anche molto caldo anche in Germania.
5: Sì, esattamente come qui, si stava un po' meglio la sera, ma di giorno esattamente come qui
4: una
5: ormai.
4: Caldo torrido, quello che mi ha colpito e ringrazio Maurizio Corriga, Renato Pedretti e Diego Trivella in regia, è questa immagine, perché ormai il calcio vissuto all'estero sembra, Piero, tu sei un habitué, abbia una dimensione completamente diversa. Sabato pomeriggio alle 17, non lo so, il mare non è vicino, però di solito i tedeschi vengono in Italia in vacanza, ma lì c'erano 60.000 persone, guardate che foto che trovate ieri sull'Eco di Bergamo.
5: Beh, era una circostanza un po' particolare, erano 100.000 poi, perché c'è stata anche la grande festa di inizio stagione dello Schalke, che quest'anno è coincisa col ritorno in Bundesliga dopo tre stagioni, quindi è stata particolarmente sentita. È un appuntamento molto sentito dai tifosi dello Schalke, certo, che non arrivano solo da Gelsenkirchen ma anche dalle città circostanti, prendendo il treno a Düsseldorf, insomma ogni fermata saliva un'ondata di maglie blu royal, come si definisce loro, per il colore sociale, e quindi alla fine questo grande fiume è arrivato alla Veltins Arena ed è stata una giornata di grande festa, ripeto, una giornata un po' particolare, ma comunque credo che sia il modo di vivere abbastanza usuale che hanno da quelle parti e all'estero in generale,
4: ecco,
5: come dicevi giustamente tu.
4: Ecco, queste sono le immagini che vi stiamo proponendo dalla regia da un punto di vista squisitamente tecnico, Piero, perché poi un 3-0 è sempre per un 3-0, anche se è un amichevole, però la squadra tedesca gioca in Bundesliga, per cui nella Serie
5: sì,
4: A
5: quindi il livello è alto.
4: Per cui il livello in teoria era alto, e vincere 3-0, due gol molto belli tra l'altro, perché quello di Samardžić è un autentico capolavoro. Stasera non ci sei tra l'altro, vediamo.
5: Sì, ci sono.
4: Ah! Ci sarai con Matteo? Ci sei con Matteo?
5: Sì, sì, è la mia. Mi ha gentilmente invitato.
4: Ti ha gentilmente invitato.
5: Se non revoca l'invito per motivi disciplinari prima di stasera, penso di esserci.
4: Molto bene, molto bene. Ecco, queste sono le immagini in esclusiva che vi stiamo proponendo. O ricordiamo, o li puoi raccontare un po' tu. I tre gol a Scamacca, quello meraviglioso di Samardžić, e poi nel
5: finale sono stati due gol all'opposto, diciamo, ma entrambi di grandissima fattura. Il primo come gioco collettivo, 32 tocchi da Carnesecchi a Scamacca, quindi praticamente tutta la squadra coinvolta, è stato il classico gol di Sarri. Sono i gol che, o comunque le giocate, che dovremmo vedere se tutto funzionerà per il verso giusto. Quindi un gol frutto dell'azione collettiva. Il secondo è stata una prodezza individuale di Samardžić, che ha rubato palla con un contrasto, se vogliamo, non da lui, perché è entrato con una decisione che non gli riconoscevamo. Sulla palla in una fase di ripartenza, messo malissimo il Dortmund in questo caso, eccolo, è entrato e poi si è involato tutto solo. E qui con chiunque altro magari potevano esserci dei dubbi, ma che Samardžić alla fine avrebbe fatto questa cosa eravamo tutti abbastanza convinti. Quindi gran gol, grandissima giocata individuale con una tecnica che indubbiamente il serbo ha e sta mettendo pienamente a frutto in questo nuovo ruolo in cui evidentemente sembra trovarsi a suo agio.
4: Ecco, Paolo Vavassori ha parlato di centrocampo. Eccolo qua l'articolo, lo dico anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, che saluto sempre con affetto. Esame pienamente superato. Gaetano ispira, Samardžić segna, Ederson è una garanzia. E lo dico perché poi tutti sembra che obblighino l'Atalanta a fare degli acquisti. E l'interrogativo che si pongono, partirà Jim City, però credo che sia a centrocampo che in attacco abbiamo quasi l'abbondanza. Questo è il mio pensiero, che qualcuno giustamente può non condividere.
5: Assolutamente, infatti il centrocampo è il reparto che sta funzionando meglio e quello che rappresenta un po' il motore della squadra, quindi quello che forse era più importante assestare. E oltretutto teniamo conto che a centrocampo io non sottovaluterei nemmeno Ibrahim Sulemana, perché è dato per partente, non figura neanche nella rosa che abbiamo appena pubblicato, ma sta facendo un precampionato veramente interessante. E anche sabato a Dortmund, a Gelsenkirchen, quando è subentrato Ederson, ha giocato una partita di estremo ordine e tutto sommato assolutamente non disprezzabile. In questa situazione io prima di vendere Ibrahim Sulemana un pensierino ce lo farei, ma c'è naturalmente chi è deputato a farlo più di me. In attacco, come dicevi tu, c'è abbondanza, c'è qualcosa da rivedere perché i centravanti sono in gran forma, sugli esterni invece siamo un pochino indietro, sia per quanto riguarda Raspadori a sinistra, sia per quanto riguarda De Ketelaere, che ha fatto il suo debutto stagionale dopo i mondiali, certo. E quindi ci sta che abbia qualche passo di ritardo rispetto ai compagni, ma se poi pensiamo anche a Zaleski, insomma anche lì la squadra c'è. Il giovane Cassa ha fatto molto bene sabato quando è subentrato, ha fatto l'assist a Krstović. In generale sono d'accordo con te su centrocampo e attacco. C'è invece da lavorare, e parlo sia di campo sia di scrivanie, dal punto di vista della difesa. Insomma, bisogna comprare qualcuno.
4: Indubbiamente. Vorrei leggere l'incipit del tuo articolo, Piero, perché questa mattina, pagina 40, il titolo che la regia ci sta proponendo è categorico: Bella col pallone fra i piedi, ma in difesa c'è da lavorare. E questo è l'argomento che stiamo giustamente sviluppando. Partirà Jim City, c'è questo calciomercato aperto, fin troppo direi. Cosa ti aspetti? Perché poi coloro che ci stanno seguendo in questo momento vogliono qualche indicazione. Salutiamo anche Ruggeri, che è andato da Madrid è andato a Birmingham. contesti completamente diversi, però chapeau al nostro calciatore bergamasco D'Azogno. Vedo che sorridi, perché sorridi, Piero?
5: No, beh, Ruggeri lo seguiamo sempre con tanto affetto e tanta simpatia, è un figlio di Zingonia, è un personaggio, certo. Così, insomma, che ha fatto la storia dell'Atalanta vincendo l'Europa League, ed è giusto, credo, continuare a seguirlo. E buon per lui, appunto, che sta vivendo queste esperienze, prima a Madrid, adesso a Birmingham, che gli permetteranno sicuramente di crescere molto sotto il profilo professionale. Dicevamo invece della difesa, se non sbaglio eravamo partiti.
4: Esatto.
5: Difesa, c'è un problema che non è solo di qualità tecnica, ma è anche di leadership. Serve soprattutto in questa fase di assestamento e di assimilazione dei nuovi concetti di gioco di Maurizio Sarri, un giocatore che non solo sia valido dal punto di vista individuale, e lo sono indiscutibilmente sia Scalvini, sia Cossonou, sia Yen quando rientrerà, ma serve anche un giocatore di carisma, di letture tattiche particolari, di esperienza, che era l'identikit di James City, che infatti si pensava, ma questo passando da 3 a 4 non giocherà più, e a Rotterdam è stato il migliore in campo. Ora serve qualcosa di quel tipo lì, già ad esempio quando sabato è entrato Kolasinac, pur non essendo un centrale, si è visto che ha messo un po' a posto le cose in difesa, dove la squadra stava soffrendo tantissimo. Se non si è preso gol sabato è stato merito del solito Carnesecchi, un pochino di fortuna sul palo da cui poi è nato il gol del 2-0 e anche tanti errori degli attaccanti dello Schalke, però la squadra in difesa ha oggettivamente sofferto soprattutto nel secondo tempo, e quindi serve qualcosa, ma non solo in termini tecnici, quanto in termini proprio di, ripeto, di carisma, di personalità e di leadership.
4: Hai detto tutto, condivido pienamente la tua analisi, e come scrive Recco di Bergamo, sempre con Paolo Vavassori, che parla di calciomercato, qual è l'obiettivo numero uno? Questo danese Christensen, un nome anche abbastanza affascinante, danese che ha giocato e gioca tuttora nell'Udinese, pare che la richiesta sia di 18 milioni di euro, l'Atalanta ne vuole spendere molti di meno. Christensen,
5: qualcuno meno, dai, non molti, qualcuno
4: speriamo
5: meno. L'Atalanta sui 12-15 vorrebbe spendere.
4: Ecco, non lo so, sai, poi il calciomercato è sempre un mistero.
5: Poi se mi dici che 3 milioni averceli non sono pochi, sono d'accordo con te.
4: Possiamo dividere,
5: ma
4: magari,
5: se parliamo di operazioni di mercato,
4: li condividiamo con la regia e con i nostri radio telespettatori.
5: Sì,
4: facciamo una riffa. Oggi la ripresa con Camaldén Sulemana, che avevi citato sotto i riflettori,

0: E venerdì c'è questo incontro particolarmente affascinante, il trofeo Bortolotti contro l'Atletico di Bilbao. L'ultimo argomento che vorrei trattare con te, Piero, riguarda proprio questa Atalanta complessivamente, perché poi leggo corner, ho recuperato anche la pagina di corner, poi ve la proporrò, chiedo scusa alla regia, perché El Bilal Touré se n'è andato e qualcuno dice dobbiamo assolutamente intervenire anche in attacco. Non lo so, io credo che la rosa in attacco sia addirittura sovrabbondante, questo è il mio parere sempre.
1: Sì, diciamo giusta almeno. In attacco credo che si vada soprattutto sulle occasioni. Chiaro che se ci fosse stata l'opportunità, e credo ci sia stata, di prendere Alajbegović, sarebbe stato un innesto importante e un'occasione che andava colta. Chiaro che se ci fosse la possibilità, che adesso sembra un pochino passata in secondo piano, di prendere Sebastiano Esposito in rotta col Cagliari, cioè, ma prendi dei giocatori che rappresenterebbero un valore aggiunto. E ripeto, si tratta di occasioni che vanno colte. Però poi, se tu mi dici bisogna comprare qualcuno in attacco, no, qualcuno tanto per comprare, vanno benissimo quelli che ci sono.
0: Ecco, Levac chiede Andrea Pagnoncelli sulla pagina di corner, che fine ha fatto? È infortunato, non lo so. È
1: una... No, ho visto che ha giocato nelle amichevoli con l'Under 23, probabilmente. Sei lì, dipende. Sarri convoca di volta in volta quello di cui pensa di aver bisogno per le partite che deve giocare. Levac, ho visto che ha giocato sabato le due amichevoli, o almeno una delle due,
0: sì, quella con il Lecco vinta.
1: Con l'Under 23, quindi è sicuramente. Allora, resta un punto di forza, non dobbiamo neanche aver fretta di inserire questi giovani, perché non è che perché certo. Un anno abbiamo pescato Ruggeri e dopo due anni abbiamo pescato Bernasconi, adesso tutti gli anni
0: c'è il Jolly, arriva il Jolly.
1: C'è il Jolly. Sono giocatori che vanno inseriti con molta attenzione, è giusto che Sarri li convochi a rotazione, ad esempio, ripeto, sabato abbiamo visto fare delle ottime cose Cassa, che è un attaccante esterno sinistro, ma che ha giocato anche destra, infatti da destra ha fatto l'assist a Krstović. Sono giocatori anche qui, il tifoso, dobbiamo capirlo, si fa anche un po' trasportare, vuol vedere i nuovi acquisti, vuol vedere i giovani, vuol vedere,
0: c'è un'ansia da prestazioni.
1: Non bisogna aver fretta, i giovani ci sono molto validi, gli Under 23 è fatta proprio per farli crescere con le dovute cautele, tenendoli comunque sempre sott'occhio, arriverà sicuramente anche il loro momento, perché le qualità le hanno.
0: Piero, io ti ringrazio come sempre, noi ci rivedremo poi lunedì, ti lascio commentare questa foto, perché non so se riconosci questi personaggi. La foto la trovate all'interno di corner.
1: Come no?
0: Maurizio Sarri lo riconoscete? Ma sta zoomando.
1: Sì, sì. Marino Bartoletti, un grandissimo giornalista che era stato un po'.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Love

0: Radio Alta. Sono le 19 e un minuto. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso operare, tu

sensazioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: La musica grande, Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Questa estate infinita si va verso il boom per Ferragosto sul lago.
3: È conto alla rovescia sul lago di Iseo verso il fine settimana di Ferragosto. Si va verso il pienone nelle realtà ricettive e nei ristoranti.
4: Si va verso un Ferragosto da tutto esaurito, 50% di persone straniere e 50% di italiani.
5: Si va verso tutto esaurito nelle 66 camere per Ferragosto, 70% stranieri, 30% italiani.
3: A dominare le spiagge lungo la litoranea, seppur con il lago basso, ma anche le camminate sulle colline vista lago.
6: Siamo pronti per affrontare la lunga settimana di Ferragosto col pienone, sia nelle mobile home che nella zona camper vista lago.
3: Pollice alto su navigazione al lago di Iseo, che offre un carnet di opportunità per conoscere e vivere il Sevino da tutti i porti di attracco bergamaschi, con Montiso la meta principale. Per vivere il Ferragosto e calamitare presenze, non mancano gli appuntamenti di intrattenimento. A Sarnico, venerdì 14 agosto, piazza 20 settembre ospiterà gli ambulanti di Forte dei Marmi. A Iseo, luci e colori domineranno sul lago con lo spettacolo pirotecnico serale del 15 agosto. Fra sagre e musica c'è attesa Riva di Solto per le serate di domenica 16 e lunedì 17 agosto con il fascinoso spettacolo dei lumini sul Sebino, mentre a Lovere da non perdere il Borgo della Luce tutte le sere dal tramonto in poi.
7: Anche quest'estate è tutto esaurito in Valle Brembana per la settimana di Ferragosto, sulla scia di un bilancio già ottimo nei mesi scorsi. A spingere il turismo e soprattutto la ricerca del fresco, gettonatissime le oasi d'acqua tra pozzi, laghetti e rive del fiume, ma anche le escursioni ad alta quota tra i rifugi. Mete simulate dal gran caldo che fanno registrare il sold out anche nei ristoranti, quasi tutti pronti a rimanere aperti per accogliere i visitatori.
8: Stagione estiva in Valle Brembana sta andando molto bene, gli operatori sono comunque contenti delle prenotazioni e delle presenze sul territorio, ovviamente un aiuto dato dal meteo, quindi dal caldo, quindi le persone cercano il refrigerio e cercano la Valle Brembana per le sue caratteristiche, quindi dal trekking sulle rode, quindi il discorso natura, aria fresca e anche tutte le attività che le proloquio di soggetti turistici, insomma le associazioni che si occupano di turismo propongono sul territorio. Sono molto partecipate dalle famiglie.
7: Se l'Alta Valle conferma i grandi numeri, a fare da traino per Basti, Media Valle e soprattutto San Pellegrino, meta preferita dalle famiglie e dai bambini. Tanti gli eventi, soprattutto serali, in programma su tutta la valle per la settimana, che promettono un Ferragosto da tutto esaurito. Un grande afflusso che però porta con sé anche le immancabili code e il traffico intenso lungo le vie principali d'accesso alla valle.
9: La cronaca, ora un turista sessantenne, Alessandro Besana, residente nel quartiere di San Tommaso de Calvi a Bergamo, è morto a causa di un malore ieri pomeriggio dopo essersi tuffato da un'imbarcazione in mare al largo del borgo di Manarola, una frazione del comune di Rio Maggiore alle Cinque Terre in provincia di La Spezia. L'allarme è stato lanciato dalla coppia di amici che erano con lui e la moglie. Immediati soccorsi. Il primo a intervenire è stato un altro bagnante che si trovava in zona. Un medico. Il personale sanitario è giunto con un'ambulanza, un'automedica e con l'elicottero decollato da Genova. Sul posto anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale e gli uomini della capitaneria di porto. Purtroppo per il sessantenne bergamasco, dirigente amministrativo, conosciuto anche per essere molto attivo in parrocchia, non c'è stato nulla da fare.
10: È stato inaugurato lo scorso novembre, ma è nell'ultimo mese che il rifugio Mut Denese è entrato in pieno regime. Situato, come dice il nome stesso, a Monte Dinese, frazione alta di Alzano Lombardo, l'edificio era in passato scuola elementare e colonia. Ristrutturato una decina di anni fa per diventare ostello, il progetto si arenò. Ora la struttura è rinata con una nuova coprogettazione tra il comune, proprietario dello stabile, e un team di gestori formato dalle cooperative sociali San Martino e Ruà e dalla SD Forcella Mut Denese, con il sostegno di Fondazione Cariplo, BIM e GAL. Il rifugio è luogo di aggregazione per escursionisti e giovani, con iniziative, concerti e momenti conviviali, circa 150 i posti dell'area ristoro tra interno ed esterno, 20 i posti letto nei piani superiori.
11: Da luglio l'idea era quella di aprire al pubblico tutti i sabati e le domeniche in modo libero. Uno che arriva qua trova prima di tutto accoglienza, possibilità di sedersi, fermarsi a pranzo, fermarsi a cena, fare un aperitivo e soprattutto trova persone con cui fare due chiacchiere. Alcune persone che insomma, frequentano la cooperativa qui trovano spazio anche per esprimere le proprie capacità lavorative.
12: Noi più che altro ci occupiamo di questioni di manutenzione e eventi che però vengono svolti più che altro nel campo sportivo da giugno fino a settembre, dove vengono praticamente associati questi avvenimenti per l'estate. Poi finisce qua dove mangiamo qua al rifugio Mut Denese.
13: Il comune di fatto mette a disposizione le strutture e poi è seduto a un tavolo con pari dignità con le associazioni che l'hanno preso in gestione.
10: Le iniziative proseguono, a partire dall'osservazione astronomica di giovedì 13 agosto con Don Luciano Manenti, cena e aperitivo e poi naso all'insù per cercare le stelle cadenti.
14: Ad Albano sono pronti a partire i lavori per i nuovi ambulatori medici. Un investimento da 275.000 euro, con cui l'amministrazione comunale punta a rafforzare la sanità di prossimità, offrendo alla cittadinanza servizi più accessibili e funzionali. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi destinati ai medici di medicina generale e a un centro prelievi, ampliando così l'offerta sanitaria sul territorio. L'intervento rappresenta il primo tassello di un programma di riqualificazione del centro. Al termine dei lavori degli ambulatori prenderà il via anche il restyling della vicina Piazza dei Caduti.
15: Una spesa molto importante, ma secondo noi avrà il suo tornaconto, anche perché non sarà uno spazio solo per i prelievi, ma ci saranno degli ambulatori dove noi speriamo possano arrivare anche i medici di base che si occupano dei mutuati di Albano, che magari oggi devono andare fuori paese.
16: Abbiamo una carenza di presenza di medici di base sul paese ed è questo che ci ha spinto a mettere in progetto l'acquisto di un ex negozio non utilizzato e il progetto poi per ristrutturarlo, per creare tre ambulatori.
14: L'obiettivo è duplice: da un lato migliorare l'offerta sanitaria sul territorio, dall'altro restituire nuova vitalità a una delle aree più rappresentative del centro del paese.
17: A Treviglio, taglio del nastro previsto per settembre per il rinnovato centro di raccolta di via Sant'Eutropio. Il cantiere, avviato nell'ottobre 2025, è addirittura d'arrivo. I lavori strutturali sono ultimati e nelle prossime settimane sarà installata la cartellonistica definitiva. A novembre è invece prevista la sistemazione del verde, con la messa a dimora di nuove specie arboree ad integrazione di quelle già presenti. Il progetto, dal valore complessivo di 2 milioni di euro, è finanziato per metà con i fondi del PNRR e ha permesso l'ampliamento della piattaforma, che passa dai precedenti 2.862 metri quadri agli attuali 3.721. Il nuovo assetto punta a una migliore gestione dei flussi di conferimento e a un'ottimizzazione degli spazi per semplificare l'accesso ai cittadini. La struttura si sviluppa attorno a un'isola centrale, raggiungibile tramite una rampa di salita e una di discesa, coperta da una tettoia con impianto fotovoltaico. Attorno all'isola i cassoni sono disposti a spina di pesce per agevolare sia il conferimento da parte degli utenti sia lo svuotamento da parte degli operatori. Il perimetro nord trovano spazio rifiuti speciali, RAE e altre frazioni differenziate. Previsti anche sistemi multimediali, nuovi dispositivi di ingresso e di identificazione, sistemi di pesatura e videosorveglianza. Parallelamente è in fase di ultimazione il progetto per un nuovo edificio su due piani che sorgerà nella parte antistante all'area. Per due terzi ospiterà un centro di riutilizzo dove i cittadini potranno depositare oggetti ancora in buono stato prelevabili da altri. La restante porzione conterà un'area per il ritiro dei bidoncini della raccolta puntuale, un magazzino, uffici e spogliatoi. Il centro di riutilizzo, finanziato con un bando regionale, sarà realizzato in un secondo momento rispetto alla nuova struttura.
9: Accusio ai piani dell'Avaro in Alta Valle Brembana, ieri è andata in scena la sfida tra cani pastore a cui è affidato il compito di proteggere e raggruppare i bovini al pascolo. Il campionato, giunto alla 25esima edizione, è diventato nel tempo il trofeo più importante per quanto riguarda gare di questo tipo. 85 gli animali in gara, portati da tutto il nord Italia, ma pure da Roma. Il campionato, organizzato dall'associazione Vivi la Montagna, si è disputato alla memoria di Gian Renato Bianchi, alpeggiatore di Piazza Torre. L'obiettivo è quello di valorizzare il lavoro degli alpeggiatori e in particolare lo straordinario rapporto che si instaura tra pastore e il suo cane. Come nel 2024 e nel 2025 lo scettro è andato a Sondrio a una cagnolina di 7 anni, Mosca, di Michele Dedei di Teglio in Valtellina. Secondo posto per Stella, di nemmeno un anno, di Carlo Beri di Valtorta. Terzo posto per il cane Ringo di 8 anni, guidato da Jason Canali di Cazzano Sant'Andrea.
18: È un'Atalanta che sta sicuramente cominciando a ingranare in vista dell'inizio della stagione, perché siamo a 10 giorni esatti dalla prima partita ufficiale dell'anno, che sarà l'andata del preliminare di Conference League, che si giocherà il 20 di agosto contro la vincente della sfida tra gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv e i polacchi del Katowice, con la gara d'andata che è stata vinta per 2-0 dagli israeliani, e potrebbero essere loro l'avversario che affronterà l'Atalanta il 20 e 27 di agosto. È un'Atalanta che sta affrontando questa preparazione pre-campionato sicuramente facendo registrare passi avanti già dalla partita contro il Feyenoord, da quella con lo Schalke 04. Soprattutto nel primo tempo si è vista un'Atalanta più pimpante. È vero che il risultato non conta, ma una vittoria per 3-0 in trasferta contro una squadra neopromossa in Bundesliga comunque lascia intendere e dà sicuramente un po' di fiducia e di autostima a questa Atalanta, ma anche all'ambiente che la circonda attorno. I gol nel primo tempo di Scamacca, di Samardzic, e nella ripresa di Krstovic, con un secondo tempo con un'Atalanta un po' più in difficoltà rispetto al primo, ma conta fare non mettere 90 minuti nelle gambe, non avere infortuni. Così è stato, in questo momento l'unico giocatore box è Ian, e rientrerà a ottobre, ma questo già lo si sapeva per l'infortunio e la successiva operazione dopo quello che gli è capitato al mondiale. Un'Atalanta che ha ritrovato anche Charles de Ketelare, che era l'ultimo che mancava dei reduci, e nel frattempo sta pensando soprattutto a sfoltire l'organico, e nel giro di pochi giorni è arrivata l'ufficialità delle cessioni in prestito del Bilal Turi al Parma, di Maldini, e Atalanta che pensa a sfoltire. Sicuramente cosa arriverà, ma come sempre accade, il mercato che si movimenta nelle ultime 2 settimane, quindi indicativamente tra il 15 e il 30 di agosto sicuramente qualcosa arriverà in entrata. Nel frattempo però ovviamente l'Atalanta deve pensare a iniziare bene la stagione con i giocatori che ha a disposizione. L'unico nuovo acquisto fino adesso, quello di Gaetano, sicuramente ha fatto vedere qualcosa in più già nella partita di Gelsenkirchen contro lo Schalke 04. Ne parliamo poi stasera con tutta Atalanta, perché lunedì, e come ogni lunedì, siamo in diretta con i colori nero-azzurri per quella che riguarda la trasmissione. Saremo in onda dalle 21 alle 22.30 in diretta. Insieme a me in studio ci saranno gli ex atalantini Elio Bustinetti e Oscar Magoni, attuale direttore sportivo del Renate, ma anche i giornalisti Piero Vailati, che era l'inviato dell'Eco di Bergamo per queste trasferte, per queste amichevoli internazionali, e con Cesare Malnati. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335-6969-423 oppure via mail a tuttatalanta@bergamotv.it. Il prossimo appuntamento vedrà di nuovo l'Atalanta abbracciato dal suo pubblico, perché venerdì sera 14 di agosto alle 20.45 allo stadio di Bergamo c'è il trofeo Achille Cesare Bortolotti, con l'Atalanta che affronterà i baschi dell'Athletic Bilbao in questa sfida, anche questa internazionale, che ci proietterà, certo, verso la prima di Conference League, che è già molto attesa.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot,
19: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87.

0: la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal

voce intensa di Niels Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Oak.

Radio Alta. Sono le 20. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 21:01.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alfa. Sono le 23 e 3 minuti. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 23 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.